0: Mai non si parla d'altro che del last time show della finale dei campionati mondiali. Per la prima volta ci sarà questo show nell'intervallo della partita e a presiedere saranno Madonna, Shakira e BTS.
1: Non vedo l'ora.

Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani.

0: Udinese e Milan sono inviperiti, Adriana, per quello che è successo ieri, il Milan che ha perso in casa e devo dire che ieri si sono sono venuti fuori proprio tutti i ruoli che avranno le squadre nel prossimo campionato. La Juventus non andrà in Champions League, ma andrà e ci andranno invece la Roma e il Como Calcio, che è andata a vincere a Cremona per 4-1 e la Cremonese va in Serie B insieme al Verona e al Pisa, che erano già retrocesse.
1: Non me ne vorranno i tifosi, il non ci capisco niente.
0: Il Lecce resta in Serie A, che ieri sera ha vinto 1-0 e resta in Serie A.
1: Resta in Serie A, però un po' di ricambio ci vuole, no?
0: Sì.
1: Lo so che...
0: Un po' di ricambio generazionale.
1: Un po' di ricambio calcistico.
0: Ah, sì, lei parla di calcio così, un po' di cosa stanno a cagnare.
1: A sensazione, a sentimento.
0: Conte ha fatto la conferenza stampa con De Laurentiis accanto, ha salutato i tifosi del Napoli dicendo vado via, ho preso questa decisione, me ne vado. E io vedevo tra l'altro questa conferenza stampa con accanto a me un amico tifoso della Juventus che diceva le peggio cose a Conte.
1: Ma perché?
0: Visto non mi ha visto. Cioè, per dire, no, il calcio com'è? Il calcio divide sempre tantissimo. Poi ieri sera ho guardato la partita della Salernitana, fino al 91esimo vinceva 1-0 contro il Brescia, che ha pareggiato con un gol molto bello, tra l'altro, e anche forse meritatamente. E adesso se la giocano al ritorno per andare in Serie B, insomma, per un posto nella finale di playoff.
1: Va bene, allora, lancio oroscopo come facciamo ogni giorno, quindi ripartiamo da zero, abbiamo i 12 segni ancora da scoprire, quindi mandate un vocale con il vostro segno zodiacale. Funziona così, quelli che arrivano prima e quelli che mandano insomma il segno zodiacale ne sentiamo di più, non l'ho detto bene in italiano.
0: Sì, va bene, un po'.
1: Quello più veloce al 347-400-0042.
0: Parli come un noto personaggio napoletano dei social, più o meno utilizza questa tipologia di sintesi.
1: Si perde, va bene.
0: Esattamente. Allora, prego, vai.
2: Buongiorno Pippo e Adriana, io sono Lucia dalla provincia di Varese. Quando però vivevo in Sud America con i miei genitori fino all'età di 8 anni, credo di aver condiviso sempre le stanze con, siamo in 4, ho due fratelli maschi e una sorella. Poi forse quando siamo arrivati in Italia ho dovuto condividere con mia sorella tipo letto a castello, poi c'è stato un momento in cui sono riuscita ad avere la cameretta da sola.
0: Ok. a posto, prego, sentiamo.
3: Ciao Kiss, e noi che eravamo 7 fratelli che dormivamo in 3-4 nello stesso lettone all'inizio, e poi man mano ognuno si andava via, ogni tanto si ritornava, comunque sempre 2 stanze per 7 persone, 7 figli.
0: Allora, attenzione perché Adriana ha deciso, farà il leone tra poco, giusto? Hai deciso per il leone?
1: Vediamo.
0: Sì, però chiediamo quanti leone ci sono all'ascolto, Adriana, perché più ce ne sono e più hai un carico di responsabilità.
1: Non vogliamo i leoni da tastiera.
0: No, non i leoni. Il segno del leone. Allora, chi di voi che sta ascoltando la radio in questo momento è del segno del leone, scriva eccomi, io ci sono, eccetera, eccetera. 347-490-0042. Io personalmente farò un calcolo di quanti ascoltatori del segno del leone ci sono in questo momento e darò ad Adriana questo carico di responsabilità. Siete 10.000, 12.000, 30.000?
1: Vedi quanti? Leonessa, leone.
0: 347-490-0042. Sorella di Torino, prego.
4: Pippo, la spiegazione di Adriana sulla modalità di funzionamento dell'oroscopetro sembra un po' la risposta alle domande di teoria di fisica dei miei studenti quando non hanno studiato.
0: Esattamente.
1: Ma Adriana, chi era questa?
0: Non ha studiato, come sempre, quindi non ha studiato proprio nella vita e quindi dà delle
1: spiegazioni. E quindi sono qua alla radio tutte le mattine dalle 7 alle 9. Chi non studia è qua, capito?
0: Ormai tu scherzi, ma ormai funziona così.
1: Lo so.

0: con Completamente. Sono le 7:48 minuti. Buongiorno a tutta l'Italia che si sveglia con noi.
1: Io, Leone puro sangue. Il fatto che si studia, si viene là, potrei venire pure io, se c'è posto.
0: Sì. Allora, ma ormai lo sapete, la televisione, la radio,
2: i social
0: sono pieni di gente che forse ha la terza elementare, seppure pure sono di grande successo.
2: Ha voglia,
0: quindi figurati. Allora, attenzione, perché Adriana, ci sono 16.342 ascoltatori che hanno solo quelli che hanno mandato i messaggi.
2: Che responsabilità!
0: Pensa a quanti che stanno guidando e non possono, quindi altri che stanno facendo altre cose e non possono. 16.000 e passa ascoltatori hanno mandato questo messaggio per dire che sono del leone e che aspettano il tuo segno zodiacale.
2: Ok, siamo pronti.
0: Il segno zodiacale loro raccontato da te, va bene? Per
2: allora,
0: la giornata
2: siamo
0: di
2: pronti,
0: oggi.
2: Come sempre la nostra sigletta.
0: E ricordiamo è stata utilizzata
3: Scopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Quella sigla è stata utilizzata anche per un film a luci rosse.
2: Più o meno, sì.
0: E si chiama proprio così.
2: Soft porno si chiama.
0: Scopetro.
2: Allora, Leone, voi del Leone non condividevate la cameretta a proposito dell'argomento di oggi. Voi esigevate la sala del trono con tanto di tappeto rosso. E non provate a dirmi che non è vero. Lavoro, siete i leader nati o almeno ne siete convinti. Arrivate in ufficio con l'aria di chi sta facendo un favore all'umanità. Questo è un po' il mood di questa settimana. E se il capo vi dà un ordine, voi lo guardate come si guarda un cameriere che ha sbagliato l'ordinazione.
0: Mamma, ma sono proprio leoni allora.
2: È il leone, mia sorella è il leone, anche qualche amica. Tu hai qualche amico?
0: Tua sorella che salutiamo, leone? Una notoria scassapalle. E quindi
2: si
0: trova benissimo con lei.
2: Fate mente locale, anche se avete un capo, un'amica, un collega del segno del leone. Soldi, il leone non spende, investe sul proprio mito. Se avete un euro in tasca, lo usate per offrire lo champagne agli amici, giusto per far vedere quanto siete generosi, per poi ritrovarvi a chiedere il passaggio per tornare a casa, perché siete al verde. Relazioni,
0: ecco.
2: E sesso. In amore volete essere venerati.
0: È minimizzato sul sesso come se fosse l'ultima cosa. È una cosa importante.
2: Molto importante.
0: Relazioni e sesso. No, relazioni e sesso.
2: Volevo dire attività sudombelicale. Sono le 7:51.
0: Vabbè,
2: ecco,
0: sesso, ragazzi. I bambini devono sapere che cos'è il sesso.
2: Dipende dall'età.
0: Vai.
2: Sotto le lenzuola siete passionali, teatrali.
0: Tuo figlio ti ha chiesto cosa serve il pisello. Già.
2: No, cosa serve il pisello? No, mi ha chiesto che cos'è il sesso.
0: Ah, ok, andiamo avanti.
2: Va bene. Siete teatrali, infatti l'aspetto del leone è proprio la teatralità. Siete ruggenti, praticamente un film di Hollywood. Il problema è che dopo la performance pretendete l'applauso a scena aperta e la recensione a 5 stelle, altrimenti vi offendete per i prossimi 3 mesi. Settimana tutto sommato molto fortunata per il leone.
0: Bene, hai visto? Allora vediamo se i nostri ascoltatori riscontrano questa fortuna, si ritrovano in queste ore col tuo segno zodiacale. Stanno arrivando già tanti messaggi. Adriana ha descritto mio fratello,
2: mia moglie.
0: Adriana ha descritto mia moglie, Adriana ha descritto mio marito, eccetera, eccetera.
2: Petro.
0: Grazie, l'orosco Petro ritorna su Sex TV questa sera alle 24. Grazie mille.
2: Allora, intanto, come sempre, alle 7:52 torniamo un po' indietro nel tempo. No, noi ci mettiamo sempre la musica più bella e con gli Story Kiss vi suoniamo alcuni pezzi della storia della musica nazionale ed internazionale.
0: L'artista canadese che stiamo per ascoltare, per quanto mi riguarda, una delle più belle voci di sempre, si chiama Bryan Adams, la canzone del 1984 ed è la meravigliosa Run to You su Radio Kiss Kiss.

0: bambina mi ha chiesto cosa serve la patafiola e io stavo cercando di spiegarglielo, però non...
1: Questo termine mi fa ridere, questa definizione.
0: Sì, sì, me l'ha chiesto proprio adesso.
1: Va bene. Sono le 7.56, tra pochissimo arriva nuovamente Alessandra Prea a darci tutte le news più importanti.
0: Anche le figlie di Pica mi dicevano, hanno chiesto cosa serve la patafiola, e Pica mi ha detto che gliel'hanno chiesta perché l'hanno vista che lucerà in fronte, capito?
1: Ah, l'hanno visualizzata.
0: Allora, l'hanno vista in fronte e ha detto: papà, ma cosa serve quella che c'è in fronte? E lui ha spiegato.
1: Sembra il gioco indovinate chi è. Indovinate chi è. Va bene, noi invece siamo Pippo Pelo, presente, buongiorno.
0: Buongiorno, molto lieto. E eccomi. C'è Adriana Petro accanto a me. Una signora della radio che purtroppo non è potuta venire, ha lasciato spazio a lei.
1: Da anni! Meno male che sta signora della radio non viene mai.
0: Non viene mai.
1: L'aspettiamo da anni e mai
0: è
1: si degna di venire.
0: Impegnata ogni giorno, sta cacchio di signora della radio mi fa spantecchiare, si dice, alle mie parti. Perché arriva, pum, arrivi tu.
1: E niente.
0: Esatto,
2: va bene. No, è un cagacazzo, Pippo.
1: Mamma mia, oggi, cioè, il mare non gli ha fatto bene, secondo me.
0: Ragazzi, il mare stressa. Il mare stanca.
1: E non ci andare, ma chi te l'ha detto di andare?
2: Brava.
0: Me l'ha
1: ma
0: detto.
1: Ma perché devi andare al mare?
0: Uno
1: lui?
0: Spaghetto, allora, come diciamo dalle nostre parti, a vongole, mangiato in una tipo padellina, una roba fantastica con questo panorama, con questo venticello fresco che c'era sulla spiaggia, la frittura di calamari freschi che si scioglievano tra le fauci, Adriana. Questi calamari
1: Che
0: si squagliavano è una cosa veramente, cioè, poi ho mangiato totani e patate,
1: che
0: poi
1: poesia.
0: Abbiamo mangiato le alici fritte e poi una delizia al limone con questa musica in sottofondo.
1: Ma cosa è andato a fare esattamente sulla spiaggia? La pasquetta?
0: Una giornata di mare faticosissima.
1: Immaginiamo.
0: E quindi oggi ne pago le conseguenze.
1: Stamattina si lamentava che era stanco.
0: Rossella, buongiorno.
1: Ciao Rossella.
3: Buongiorno, ciao Pippo, ciao Adriana, che piacere parlare con voi.
0: Ma anche per noi piacere, grazie mille.
3: Io vi ascolto tutti i giorni, mi fate compagnia nel tragitto da casa al lavoro e senza
0: bene.
3: Di voi non saprei come
0: affrontare la giornata. Per cui
3: col sorriso
0: dovresti
3: sempre
0: pagare un addizionale ad Adriana per il suo stipendio.
3: Vero.
0: Noi ti chiediamo solo un 1%, un 1% dello stipendio di Adriana è lo stipendio di un'altra normale persona, l'1%.
3: No,
0: quindi
3: io penso che la gente mi prenda per pazza la mattina perché rido da sola.
0: Ah, vedi,
3: veramente
0: meno male.
1: Ma
0: meno
1: bisogna noi non ci fidiamo delle persone che non ridono, cara
3: Rossella.
1: Allora, tu condividevi la cameretta con la sorella minore, 4 anni di differenza.
3: Minore, sì. Quasi 4 anni di differenza. Io ero l'ospite e lei la padrona della stanza.
1: Ah, quindi la
0: come
1: sorella
0: si chiama
1: minore.
0: Tua sorella?
3: Cosa?
0: Come si chiama?
3: Morena.
0: Ce la saluti tu e quindi ti diciamo salutaci a Soreta o la salutiamo noi, Morena?
3: No, salutatela voi. La
0: salutiamo noi.
3: Casa, lo è ancora la padrona della casa.
1: Ma
3: la
1: per caso della casa. La sorella minore è nata sotto il segno del leone?
3: No, dei gemelli.
1: Dei gemelli, vedi?
0: Ah, vedi?
1: Sì, sì.
0: Ma come il mago d'Auria sbaglia le cose e poi dice
1: volevo dire
0: vedi?
1: Gemelli alla fine.
3: Sì. Stiamo il tuo compleanno mercoledì con degli anni.
0: Mercoledì compleanno.
3: Io praticamente dovevo bussare per entrare perché mi chiedeva pure cosa vuoi, quindi devo solo andare a dormire.
0: Senti, ti posso fare una domanda? Fino a qua a che età avete condiviso la camera tu e tua sorella?
3: Fino a che io poi mi sono sposata.
0: Quanti anni avevate? 29 anni. Avete mai chiesto il favore l'una all'altra perché dovevate portare un fidanzatino e vi serviva la camera?
3: No, questo no.
0: Mai?
3: Mai.
0: Cioè i vostri
1: quando,
0: fidanzati.
1: Tipo, i genitori non c'erano.
0: Fidanzati tuoi. Non ci crede Pica. Perché non è possibile che.
3: Nell'altra stanza, quella di mio fratello. Che
0: usavate la stanza del fratello.
1: E lui lo sa.
3: Ma lei la sua, io quella di mio fratello, perché io la camera praticamente, ti ripeto, andavo solo a dormire perché non era la mia camera, era solo la sua.
0: Quindi hai capito.
3: Ma è bello che quando poi mi sono sposata, lei ha fatto togliere il mio lettino e si è comprata un bel letto di una piastra e mezza.
1: Ha capito.
0: Ricordiamo che quindi lei aveva il piede a terra a casa, diciamo, della camera del fratello. e che Adriana invece crea nel weekend, il sabato, su Radio Kiss Kiss, le palle a terra degli ascoltatori, che diciamo sempre a terra è
1: esatto,
0: come
1: terra,
0: il piede a terra,
1: sì, sì,
0: esatto,
1: sì,
0: con la Kiss Kiss Play Chart.
1: Grazie per questo spot, Pippo, ti dovrei pagare, lo sai?
0: Certo, è chiaro.
1: Allora, Rossella, adesso come va? Lei è sposata come te?
3: No, lei non è sposata ancora, quindi sta ancora a casa.
1: Sta ancora a casa.
0: Ma quella, ma chi la caccia di caccia? La sua stanza adesso tutta sua.
3: I miei figli, conoscendola, quando vanno a casa di nonna, la prima cosa che fanno, fanno una direzione nella camera della zia e saltano sul letto e si buttano i cuscini a testa proprio perché sanno che a lei dà fastidio.
0: Sì, sì, ah, diciamo che i tuoi figli un po' la schifano, amore.
3: No, diciamo che i miei figli fanno quello che avrei voluto fare io.
1: Però a loro viene concessa questa
0: loro
1: cosa.
0: Viene concessa, va bene.
3: Allora sì, allora sì.
1: Grazie,
0: Rossella, grazie.
3: Grazie a voi, un bacio forte,
0: a
3: ragazzi.
0: A te, chi a te.
3: Di nuovo per il nuovo complimento.
0: Grazie,
3: okay,
0: mille.
3: È stato un piacere.
0: Un
3: buona
0: abbraccio, Rossella da Salerno, dalla mia città, che salutiamo. Kiss kiss a te, grazie. Andiamo avanti.
1: Andiamo sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need.
0: Bella questa canzone, prima di passare a Uomini e Donne lui faceva diciamo dei pezzi bellissimi, Mario con Let Me Love You.
1: Questo pezzo è stato poi un successo incredibile del 2004, poi di lui non si è saputo più niente.
0: Di quale dei due?
1: Del cantante.
0: Ah, del cantante.
1: Let Me Love You.

0: Love You, la canzone che abbiamo ascoltato è di Mario, era del 2004.
1: Sì.
0: L'abbiamo riascoltata con grandissimo piacere qui su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show. Adriana, abbiamo tanti messaggi dei nostri guardatori a proposito delle camerette, ci vuoi raccontare qualcosa?
1: Allora, in Giappone, Pippo, devi sapere, e in altre culture asiatiche, il concetto di stanza singola per i bambini quasi non esiste. La famiglia dorme spesso tutta insieme nello stesso ambiente, il famoso co-sleeping.
0: Certo, perché lì c'hanno le case di 6 metri quadri.
1: Ah, sì, dormono insieme per anni perché si ritiene che sviluppi la sicurezza emotiva.
0: Ah, vedi?
1: Su questo sono anche un po' d'accordo.
0: Un po' come si dormiva nei sassi di Matera, per esempio. Dormivano tutti insieme anche con gli animali, lo sai, no? Avevano per esempio l'asino, il bue nelle case.
1: Ma quanti anni fa?
0: Tanti anni fa. Okay. Sei mai andata a vedere?
1: E gli sassi di Matera.
0: Cioè, dormivano tutti nello stesso ambiente. Gli animali all'ingresso, in genere c'era una, e loro sempre nella stessa stanza, però un po' più dietro.
1: Diciamo che questo avveniva anche un po' di decenni fa, visto che le case, gli appartamenti erano piccoli. Adesso invece i genitori sono alla ricerca sempre di camere più grandi per poter consentire ai figli il loro spazio personale privato.
0: Questo insomma è un po', diciamo, dipende anche dalle città.
1: Adesso,
0: dalle cose.
1: Sì, poi dipende.
0: Esatto, le case tradizionali giapponesi si chiamavano minka, e non da non confondere con minchia, si chiamavano minka che significa letteralmente case del popolo. Esatto.
1: Sì, sì.
0: Pica una casa di minka.
1: Va bene, dai, sentiamo cosa ci dicono invece gli ascoltatori a proposito della
0: minchia
1: cameretta condivisa.
0: Ma infatti Adriana, quando sono andata a vedere la sua casa nuova, la prima cosa che ho detto quando sono entrata è minchia che casa.
1: Minchia casa.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Alice. Io
1: Alice.
2: Ho un fratello più grande, praticamente quasi coetanei, però 16 mesi di differenza, e abbiamo sempre avuto le camere insieme, ma non ha mai creato disagio questa cosa.
0: Ah, vedi?
2: Secondo me adesso ci si fa un po' troppi problemi, necessità bisogna avere, cioè abbiamo vissuto sempre tutti nella stessa cameretta, erano pochi quelli che potevano permettersi di avere le camere separate, quindi due camere in casa per i figli,
0: sì.
2: Quindi onestamente penso che siamo un po' arrivati a un livello un po' esagerato.
0: Sì. Beh, io adesso c'avevo gli amici viziatissimi che avevano non la camera, il salone personale.
1: Cioè, vedi, quindi c'è sempre stata questa cosa.
0: Voglia,
1: Adesso i genitori moderni, contemporanei, si preoccupano pure di dare ai figli la cameretta montessoriana.
0: Sì.
1: Tutti quegli accorgimenti tipici di quell'educazione lì.
0: Un'altra cosa per cui litigavo spesso con mia madre era il non avere un paese. Perché i miei compagni di classe, allora Salerno, la mia città, a un certo punto è stata invasa da persone della provincia, che sono arrivate dal Cilento, dal Vallo di Diano, eccetera, per cui tutti i miei compagni di classe il sabato e la domenica sparivano perché i genitori tornavano ai loro paesi d'origine e portavano i figli.
1: Ah, tu non potevi tornare al paese.
0: E io dovevo stare a Salerno perché sono di Salerno, e quindi diceva mia madre, ma perché noi non abbiamo un paese? E mia madre a un certo punto, secondo me, aveva quasi pensato di portarmi da uno psicologo per farmi capire che non...
1: Oppure faceva bene se...
0: Perché io
1: fatto.
0: Piangevo disperatamente che i miei amici non c'erano mai nel fine settimana. Dicevo, ma perché non ci sono? Sono al paese. Esatto, la verità era questa.
1: Quindi abbiamo capito da dove nasce, diciamo, da dove ha origine il disagio Pippo Pegliano.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
3: Io sono Anna.
1: Ciao Anna.
3: Io ho condiviso la camera con mia sorella per ben 3 anni e poi ognuno in camera sua.
0: Ah, vedi?
3: Io dormivo... Abbiamo fatto che un po' lei dormiva nella parte di sopra perché avevamo il letto a castello a cassettone.
0: Ah, vedi?
3: Lei dormiva sopra e io sotto, poi d'estate ci mettavamo vicine, io nella parte del muro e mia sorella nel cassettone.
0: Che carini! La sorella nel cassettone, comunque 347-490-0042 che pullula, non so adesso cosa stanno raccontando perché stanno mandando tanti messaggi, prego, sentiamo.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Riccardo da Catania. Io da piccolo condividevo la stanza con mio fratello, 3 anni più piccolo di me. E comunque è vero che se noi maschietti avevamo Samantha Fox, le femminucce avevano Jim Morrison.
0: Ah, vedi,
1: Jim Morrison.
0: Che un artista maledetto, insomma, dei Doors,
1: sì, sì.
0: Il cantante dei Doors.
1: Ricordo quando le mie vicine di casa, ero molto piccola, mi fecero vedere il film di Jim Morrison, rimasi un po' sconvolta.
0: Sì, Light My Fire, quella canzone meravigliosa.
1: Sì, meravigliosa.
0: Esattamente. Va bene, grazie mille, prego, Pika.

Chischis a te che corri per le strade in sella alla sua moto e senti che sulle due ruote la notte è vostra. Chischis a te che con tua sorella ti alzavi presto di domenica per preparare i pancake a tutta la famiglia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischis è con te. Chischis a tutti.

0: Allora, Adriana, che cosa invidiavi tu dei tuoi coetanei, delle tue coetanee? Quando avevi tu avevi la cameretta condivisa con tua
1: prima
0: sorella.
1: Prima con mia sorella e poi
0: quindi
1: dopo da sola.
0: Quelle che avevano la camera da sole, no?
1: Sì, sì, perché volevo. Io sono un po' più casinista rispetto a mia sorella, che invece la sua stanza era veramente una biblioteca.
0: Sì, sì, sì.
1: Serissima, era un ritiro. È come entrare in entravi nella stanzetta, un ritiro spirituale.
0: Una palla gigantesca,
1: tutto selezionato, tutto meravigliosamente perfetto, ed è rimasta così anche casa sua.
0: Un saluto alla vittima predestinata che si chiama Francesco, l'attuale marito della sorella di Adriana.
1: Sì, sì.
0: Quindi Francesco, ti abbracciamo forte e ti diamo tutta la nostra solidarietà per aver sposato una palla alla pizzaiola gigantesca. Tornando invece a noi, io invidiavo Adriana il paese che avevano e la cameretta, ma io non ce l'avevo.
1: Perché tu non ce l'avevi?
0: Non ce l'avevo proprio. No, sei figli, avevamo il soggiorno, un altro dormiva in camera con mia madre, un altro dormiva con mia nonna. Esatto, è così.
1: E adesso invece ha 700 metri quadrati di villa sul mare.
0: Sul mare, e vado sempre in moto.
1: Alla faccia del bambino che desiderava la cameretta da solo.
0: Sì, esattamente.
1: Tra un po' quella villa scenderà.
2: Una persona
1: nel mare.
2: Anche sì, mamma mia, giovanile, ma in moto, in giro, non si ferma mai.
1: Non si ferma mai. Nel mare,
0: hai
1: nel senso che sia
0: una frana a casa mia.
1: No, scenderà sempre di più fino a conquistare la sabbia.
0: Sì,
1: lui
0: sì,
1: uscirà di casa.
0: Scenderò a
1: lui uscirà di casa e metterà il piedino nella sabbia, capito? Vabbè. Però non ama il mare.
0: Allora, cosa invidiavate? Mi piacerebbe sapere anche questo. Cosa invidiavate agli altri, ai vostri coetanei? Ho invidiato quelli che avevano lo scooter prima di me, per esempio, che a me non me lo compravano.
1: Anch'io, a me non me lo compravano.
0: Mamma mia, ragazzi, li odiavo. Sentiamo Federica.
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Fede.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Benvenuta.
0: Da Conselice.
3: Grazie.
0: In provincia di Ravenna.
3: Sì.
0: Allora sì. Federica, tu avevi la tua camera?
3: No, io l'avevo condivisa con mio fratello, avevamo 11 anni di differenza, ma...
0: Ah, vedi?
3: Sì.
0: E com'è stato condividere la camera con un maschio?
3: Ma diciamo che lui era poco in casa, avendo tanti anni di differenza...
1: Quanti anni avevate di differenza? Abbiamo sentito tanti fratelli avere moltissimi anni di differenza. Ah, 11 anni.
0: 11
3: anni.
0: Quindi
3: sì,
0: la camera
3: sì,
0: te la godevi tu da sola, perché lui non c'era mai.
3: Sì, sì, poi si è sposato presto, quindi.
0: Quindi te lo sei tolto subito dagli Zebedei, insomma.
3: Sì.
1: E quindi hai occupato tutto lo spazio.
0: Ecco.
3: Sì, sì.
0: E invece i tuoi figli?
3: Sì, anche loro condividono la camera assieme. La grande ha 16 anni, il piccolo ne ha 11. Diciamo che i problemi, tra virgolette, vengono fuori adesso che la grande ha al fidanzato, quindi
0: vogliono,
3: ogni tanto.
0: Vogliono stare un po' nella camera ogni tanto.
3: Vogliono un po' di privacy.
0: Sì.
1: Aspetta, come funziona adesso con i genitori presenti?
0: Spiega ad Adriana che anche a 16 anni si hanno delle funzioni vitali, per cui questi ragazzini vogliono stare nella loro camera.
3: Sì.
1: E quindi voi siete a casa e lasciate loro questo spazio da soli, con la porta chiusa, la porta aperta.
3: No, la porta la chiudono.
0: La chiudono?
3: La
0: Adriana,
3: chiudono.
0: Ma aspetta, quella deve andare a guardare che fa il figlio.
1: No, vabbè,
3: purtroppo siamo consapevoli che l'età è un'età un po' così.
0: Quando io andavo a studiare a casa delle mie compagne di classe, le mamme lavavano quel pavimento fino a consumarlo, aprivano con la scusa di lavare il pavimento, aprivano la porta in continuazione e fammi passare. La mamma di Rosaria, pavimento era di un lucido.
1: Ci potevi mangiare.
0: Noi studiavamo fisica insieme e il pavimento.
1: Ma fisica che livello?
0: Fisica.
1: Ah.
0: Quindi, come dire, cara la nostra Federica.

0: Hai capito, Ira, ma fa molto Enrique Iglesias sta canzone.
1: Sì.
0: Non voglio essere cattivo, è assolutamente, però bella. Allora, martedì 26 maggio alle 6.37 essere con i mattinieri di Radio Kiss Kiss, Max Foley.
1: E la Leti.
0: La mia vacanza inizia quando smetto di aprire l'app della banca, vuol dire che i soldi ci sono abbastanza per prenotare. Luca, buongiorno da Serena, noi facciamo le ferie intelligenti, scegliamo la meta in base a dove ci portano le offerte, capito? Soprattutto quelle dei voli, i low cost. Cioè io non decido dove andare, vedo quale offerta c'è e prenoto.
1: Beh sì, si può fare anche così,
0: effetto
1: anche
0: vetrina,
1: sì.
0: Cioè vabbè.
1: Sì sì, anche sì, però non lo so.
0: Niente, non è mai convinta sta ragazza.
1: No, è perché comunque non... spesso sono andata a vedere queste cose, sì, però poi ti danno ben poco.
0: Vabbè,
1: sono offerte boh.
0: Va bene, ok, dai, commentiamo tra poco ancora, sì. Abbiamo parlato, beh, in realtà vi lasciamo abbastanza liberi di raccontarci un po' la vostra mattinata e anche un po' quello che avete progettato per le ferie, perché leggevamo di un'altra ricerca che, insomma, il premio ce lo meritiamo tutti, dopo mesi di lavoro, tutti programmano le ferie, addirittura adesso rateizzandole, si pagano anche con le offerte, paga in 3 rate, insomma, alle ferie non si rinuncia, quindi budget, quello che metto da parte o quello che devo... mettere in conto come rate, me ne frego perché mi merito la vacanza. Raccontateci un po' la vostra esperienza al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Leggiamo ed ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: scherzo. È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra. Kiss, kiss.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss, kiss.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
3: Su una grande nave.
2: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
0: Kiss, kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.

0: con i mattinieri di Radio Kiss Kiss. Ricordate, questa Radio Kiss Kiss ci ritroviamo ogni mattina. La nostra missione è darvi un po' di notizie d'attualità, sentire della vostra attualità. E tra le notizie che leggevamo stamattina, come gli italiani risparmiano e si organizzano a lungo termine, ormai siamo sempre più bravi, perché anche se siamo con, diciamo, ristrettezze economiche, programmiamo, no, un budget da destinare alle vacanze, siamo sempre più bravi. Poi è venuto fuori anche l'argomento a causa della Leti, colpa tua.
1: Sì, vai.
0: della vita che è sempre veloce, ormai tutto vogliamo che venga consumato rapidamente, dalle notizie che leggiamo sui giornali, devono essere poche righe. Adesso stanno andando fortissimo le serie TV da un minuto a episodio, cioè 45 secondi anche, in formato verticale sugli smartphone. Ma ci siamo chiesti perché andiamo così veloce sempre comunque. Sentite lei cosa ci dice.
1: Sì, vai.
0: Marita.
2: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
2: Secondo me, no, volevo dire una cosa in merito a quello che hai detto tu adesso. È vero, si tende ad accorciare tutto, ma semplicemente perché non abbiamo più il tempo, sì, anche, ma anche da bambini, la passione di fare le cose che durino per un po', e quindi cioè, tendiamo a annoiarci subito, e quindi anche le partite magari devono essere più corte, tutte più corte. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Guarda,
2: ciao.
0: Su questo leggevo anche un articolo molto interessante, che mediamente abbiamo solo 3 ore al giorno a destinare le cose che sono dedicate a noi stessi, al nostro tempo, al tempo libero ormai.
1: Tu pensa se ti vuoi mettere a vedere una serie di 15 puntate di un'ora ciascuna. Cioè non riesci, due palle.
0: No, ma sono d'accordo, c'è chi però le fagocita.
1: No,
0: se le mangia,
1: vabbè, ho capito,
0: tutte
1: però
0: in colpo.
1: Sono sempre però, 15 ore.
0: No, però mi piace questa cosa, solo 3 ore di tempo abbiamo mediamente, confermato alle statistiche, abbiamo poco tempo libero per noi stessi, mediamente 3 ore. Voi quanto tempo avete? Insomma, non ce la faccio a cavalcare questo argomento, però dai, tra poco lo sviluppiamo per domani magari. Intanto mettiamo la canzone e poi vi sentiamo nel gran finale di Mattinieri di Kiss Kiss.

0: Carabinieri, per sempre sì, Sal Da Vinci su Radio Kiss Kiss con Bax e Laliti.
1: Oh, sì.
0: Cioè, ci state inondando di messaggi sui diversi argomenti sui quali vi abbiamo sollecitato. Un sacco sul tempo, che insomma andiamo sempre di fretta. Anche chi riesce a programmare i budget per l'estate, un po' di tutto. Chi è?
2: Dove dobbiamo andare? Corri, corri, accorcia.
0: Corriamo sempre.
2: Ma
0: corri.
2: Per andare dove?
0: Hai ragione.
2: Con calma.
0: Via.
3: Ciao Max, ciao Letti, Nino da Milano. Mi piace sta cosa che accorciano tutto. Ma la pensione?
0: No, guarda, sulla pensione stai tranquillo. A parte hanno accorciato magari gli stipendi per le pensioni, però
1: quella
0: no,
1: l'ha allungato, sbaglio.
0: No, in realtà quello è altro che accorciare. E qua siamo un popolo di vecchi, nel senso che abbiamo più pensionati che lavoratori, quindi si andrà in pensione sempre più tardi. Rassegniamoci. Pronto?
4: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao.
4: Sono Fratto.
0: Ciao Fratto.
4: Io le ferie quest'anno non le faccio, sono andate nelle camere dei miei figli. E soprattutto non farò mai le ferie a rate. Se me le posso permettere le faccio, altrimenti rimango qui resto.
0: Tutto chiaro, ci sta, ci sta.
5: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
1: Ciao.
5: Annalisa da Gardone Valtrompia. Quest'anno le mie vacanze sono 10 giorni in Puglia a luglio. Meritate,
1: bello.
5: Dopo un anno sudato.
0: È giusto, giusto, è così,
1: giusto,
0: vai.
1: Sì, sì.
0: Vai, pronto.
6: Buongiorno, io penso che in realtà sia proprio la società comunque a portarci a non avere tempo.
0: Taccavolo
6: proprio
0: di velocità, tutto ricorso.
6: Ha preso, diciamo, un passo troppo veloce. E secondo me anche troppo veloce rispetto al passo umano.
0: Vabbè, troppo, curiamo sempre.
7: Buongiorno mattinieri, sono Maria.
1: Ciao.
7: Allora,
1: Maria,
7: io non credo che sia solo questione del tempo che abbiamo a disposizione. Ormai è calata la nostra capacità
0: di attenzione. Sì.
7: Cioè non si riesce più a restare attenti e concentrati per troppo tempo sulla stessa cosa.
0: È un po' vero,
7: è un grave disturbo, purtroppo.
0: Sono d'accordo, un po' è vero. Cala l'attenzione.
7: 3 ore al giorno per noi stessi, ma magari 3 minuti forse. Quelli che uso la mattina per lavarmi il viso e i denti.
0: Mamma mia, addirittura.
1: Cioè, ma ti ricordi il cartone animato Holly e Benji che per un calcio alla porta impiegavano 4 puntate? Ma tu te lo ricordi, questo campo
0: bellissimo.
1: Enorme. Prima era
0: Guarda,
1: diverso, effettivamente.
0: I tempi si stanno accorciando per tutto, lo denuncia anche un ascoltatore.
8: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Ciao.
8: Anche i preliminari stanno diventando più brevi.
0: I preliminari non di Champions, la Liti, non so se hai inteso. Va bene, ci salutiamo tra poco, dai.
9: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: E siamo arrivati ai saluti. Io domani parlerei però di questo argomento della soglia d'attenzione, come scrivono molti ascoltatori, che si è abbassata a causa anche dei social, scrive Giusy, che salutiamo.
3: Ciao Giusy.
2: Veramente tutto da noi mattinieri. Tra poco Pippo e Adriana, perché arriva il Pippo Veloshow grazie alla regia
3: Pica.
2: Grande Pica, lo abbraccio a lui. Con i mattinieri torniamo in onda domani, ricordate, sì, per chi si alza molto presto, per chi reduce un turno di notte, dalle 5 alle 7 del mattino l'attualità, quella che leggiamo sui giornali, la vostra, insomma, condividiamo in diretta nazionale su Kiss Kiss. Lasciamo con The Bangles, Walk Like an Egyptian, dai mattinieri.

0: The Buggles con Walk Like an Egyptian, canzone del 1986, ascoltata su Radio Kiss Kiss poco prima delle news.
1: Infatti ci colleghiamo tra pochissimo con Alessandra Prea per tutte le informazioni più importanti. Vi aspettiamo.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran frenano su di un accordo imminente e torna a complicarsi il quadro ad Hormuz. Nella notte il comando centrale americano ha riferito di un'azione difensiva nei dintorni dello stretto contro imbarcazioni dei Pasdaran che secondo Washington stavano tentando di posizionare mine. Colpito anche un sito missilistico a Bandar Abbas. Gli States parlano di misure necessarie per proteggere le proprie forze mentre resta aperto il negoziato con Teheran su cessate il fuoco nucleare e sanzioni. In Italia dallo spoglio delle amministrative arrivano i verdetti nei principali comuni al voto, l'affluenza definitiva si ferma al 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Il centrodestra vince al primo turno a Venezia con Simone Venturini, conquista Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro e si conferma a Crotone con Vincenzo Voce. Il campo progressista vince a Pistoia con Giovanni Capecchi, a Mantova con Andrea Murari e ad Andria con Giovanna Bruno. A Salerno torna sindaco Vincenzo De Luca, mentre a Messina viene confermato Federico Basile di Sud Chiama Nord. Arezzo andrà al ballottaggio tra Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli, ad Agrigento sfida aperta tra Michele Sodano e Dino Alonge. Medio Oriente, sono una decina i nomi della catena di comando israeliana al vaglio della Procura di Roma nell'inchiesta sul caso Flottiglia. Tra questi figura anche il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, finito al centro delle polemiche per il video in cui deride gli attivisti nel porto di Ashdod. Gli atti sono stati consegnati agli inquirenti dal team legale dell'organizzazione. Voltiamo pagina. Vaticano, presentata nell'aula del Sinodo la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il testo, firmato il 15 maggio nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII, chiede che le nuove tecnologie siano orientate al bene comune e mette in guardia da nuove forme di dominio, esclusione e disumanizzazione. La cronaca a Carvico, in provincia di Bergamo, un 59enne è stato colpito al petto da una fiocina mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato con la compagna, rimasta illesa. Il ferito è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe colpito da un'auto in corsa, è stato rintracciato e fermato dai carabinieri a Sarnico. Restano da chiarire movente e dinamica. Siamo allo sport. Tennis, al Roland Garros, il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, sfida questa sera il francese wild card Clément Tabour. In campo oggi anche Arnaldi, Cocciaretto e Darderi, mentre Paolini, Berrettini e Cobolli hanno già superato il primo turno. E infine calcio, rivoluzione al Milan dopo la mancata qualificazione alla Champions League. Il club ha esonerato il tecnico Massimiliano Allegri e interrotto i rapporti anche con Giorgio Furlani, il Ligitare e Jeffrey Moncada. La proprietà statunitense parla di fallimento inequivocabile e annuncia una profonda riorganizzazione dell'area sportiva. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea, una buona giornata e chischissa a tutti.

0: Rosino, buongiorno. Sì, così dobbiamo fare una presentazione.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: In pompa magna, eh.
1: E allora devo fare la stessa cosa, signore e signori, Michel Pelot.
0: Grazie mille.
1: Detto. Bobby.
0: Mammeta, salutiamo Teresa.
1: Sì.
0: Un abbraccio a Teresa, che abbraccio con tutto il cuore. Teresa, purtroppo è sempre colpa di tua figlia, non è colpa mia.
1: Allora, dai, che si parte, abbiamo tutti i crismi per farlo. Via.

0: grazie mille ai cantori della sigla e anche a tutti quelli che la cantano mentre la mattina iniziano alle 7 con noi. Adriana, sono sempre di più. Ieri quanti ascoltatori ho incontrato in giro.
1: Dove sei stato? Dove sei
0: ovunque
1: stato?
0: Ho girato con la mia moto.
1: Ieri Pippo era in tour con la sua moto.
0: Ero
1: è cominciata la stagione della moto.
0: Ti sei venuta anche tu con me sulla mia moto,
1: sì,
0: l'altra sera.
1: Sì, venerdì sera abbiamo fatto un giretto a Salerno.
0: E subito ha fatto la storia.
1: Con la moto.
0: Sì, sì, la storia di lei sullo scooter che girava per la città.
1: Sì, sì.
0: Qualcuno mi ha scritto: ma perché andavi così piano?
1: Dico,
0: ragazzi, io portavo una mamma alle spalle.
1: Una mamma di figli.
0: Io sono una persona responsabile. Cioè, quando sono da solo posso pure correre. Ma se porto una mamma di figli, devo stare attento.
2: Tipo vero? Un bambinone. Con la maturità.
1: Vedi la maturità. Un bambinone va piano perché sa
0: fiducia.
1: Che sta trasportando una mamma di figli.
0: Allora, esattamente.
1: Un concetto molto.
0: Mamme di figli, antico. Papà di figli. Insomma, datevi anche voi un tono e una responsabilità. Sappiate che ci sono questi due signori che si chiamano Adriana Petro e Pippo Pelo, che tutti i giorni, insieme a Picca, che è in regia, che si sveglia molto prima di noi, perché stamattina è qui dalle 2 di stanotte. Ha fatto la nottata elettorale, la maratona mentana.
3: Lo spoglio elettorale.
0: Lo spoglio, sì, sì.
1: E mai fatto un altro tipo di spoglio.
0: Anna Chiara Manzino, lì in alto c'è Giuseppe D'Amelia in arte Peppino. Siamo tutti qua con voi ogni giorno. Dateci un segno tangibile della vostra presenza.
1: Ci siete, scrivetecelo, mandateci un vocale.
0: Un vocale al 347-490-0042 e ci dite in genere quando ascoltate Radio Kiss Kiss, così per sapere. Tanti, voglio sapere questo.
1: Bravo.
0: Da che ora a che ora? 347-490-0042. Noi tiriamo acqua al nostro mulino, noi siamo un programma che si chiama Pippo Pelo Show e che va in onda dalle 7 alle 9, ma se ascoltate pure gli altri ci fa piacere. Se non li ascoltate, non ce ne frega niente, quindi
1: sappiatelo,
0: è importante che ascoltiate noi,
2: ma zero proprio,
0: esattamente. Quindi 347 490 0042, mi chiamerà adesso immediatamente, avrò già un messaggio dell'editore
1: di qualche collega,
0: come non ce ne frega niente.
1: Va bene,
0: ti
1: allora
0: scherza, ragazzi.
1: Ti scherza, noi siamo in diretta anche su Kiss Kiss TV, il nostro canale è il 158 del digitale terrestre. Va bene, potete guardarci, guardare la musica più bella anche da lì. Adesso ce ne andiamo sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia. Beh, sì.

0: abbiamo capito. Va è un bene. Po' un lamento.
1: Lo avrei fermato qualche secondo prima, perché la canzone si è capita fortunatamente subito, eh.
0: E non è un lamento, ma è un pezzo fortissimo, un grande successo del 1999, Top Loader con Dancing in the Moon.

0: segno tangibile della presenza degli ascoltatori e a te il segno tangibile di coloro che ci dicono quando e a che ora ascoltano Radio Kiss Kiss ogni giorno. Prego, Pica.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
1: Sono Davide da San Giovanni su Erci. Vi ascoltiamo tutti i giorni, la mattina e la sera, e pure quando siamo in macchina. Vi stiamo ascoltando pure adesso.
0: Che ma carino. Bravi, grazie.
1: Kiss Kiss.
0: Ciao, Kiss Kiss, a te. Kiss a te e buona giornata. Ricordate che a Torino venerdì faremo il Pippo Pelo Show live, Adriana, e aspettiamo tanti ascoltatori. Tu sei pronta venerdì mattina per affrontare
2: gli amici
0: che ci verranno a trovare, verranno lì da
2: dalle 7 alle 9, quindi porte aperte già dalle 7 meno un quarto più o meno, immaginiamo che sia così.
0: Ti terremo le porte aperte del nostro studio torinese per far entrare i nostri ascoltatori. E ascoltatori, all'ingresso sarà Anna Chiara che farà il ricevimento.
1: Kiss Kiss.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao, Kiss Kiss.
0: Prego, prego, prego.
3: Buongiorno. Kiss Kiss a tutti. Vito da Cesena.
0: Ciao, Vito.
3: Io inizio ad ascoltarvi dalla mattina, dalla prima sveglia, in genere 4:30,
0: 5.
3: Vi ascolto sempre fino a mezzogiorno circa.
0: Fino a mezzogiorno.
3: Quindi dopo il pomeriggio sono sempre stra impegnato. Autista di pullman da turismo.
2: Ok.
3: E vi ascolto anche all'estero, dovunque io vada, con la vostra app. Kiss Kiss a tutti.
0: Ovunque lui vada, kiss kiss a Radio Kiss Kiss in sottofondo.
1: Kiss
0: vedi?
1: Kiss.
0: Così
1: ci
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
4: E io ascolto esclusivamente
1: Kiss Kiss
4: Pippo e Adriana dalle 7 alle 9. Basta, punto.
0: Brava.
4: Per me mi basta e sono più che soddisfacenti.
0: Ma sì, ma che ce ne fotte degli altri?
4: Quelle due ore sono fantastiche,
0: ma
4: mi ricaricano tutta la giornata. Grazie,
0: ma
4: grazie,
0: grazie.
4: Bene, grazie bene, Adriana.
0: Tra prego, l'altro, prego. Come si chiamano i nostri colleghi, quelli di prima e quelli di dopo? Io non mi ricordo manco i nomi, cioè non so manco chi sia.
2: Tu la vuoi la chiamata dell'editore, è vero, stamattina? Perché non sentiamo da un po', Antonio. Ciao, Antonio, tanti saluti e baci.
5: Ciao ragazzi, sono Alice da Cilavegna. Io vi ascolto praticamente dalle 7 fino alle 18.
0: Ah, vedi, allora
5: quindi
0: non vai
5: con
0: bene,
5: voi, Pippo Pelo e Adriana, okay. Good morning, Kiss Kiss, Marta, Marco e Raff, beh, e Corriere ACC.
2: Ah, ma bene, lei è preparatissima.
0: Questa ascolta
2: brava
0: proprio chiunque, cioè per lei tutti siamo
2: ascolta Radio Kiss
0: la stessa
2: Kiss
0: cosa. Va, andiamo avanti.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno,
2: buongiorno
6: Adriana,
0: buongiorno.
6: Marco da Napoli, buongiorno a tutta Radio Kiss Kiss. Ragazzi, ma mi dite che giorno è? Perché io mi fracasso i maroni come se fosse lunedì. Mi sento stanco come il venerdì.
0: Ma
2: hai
0: è martedì, che vale un po' come hai detto, diciamo.
2: È vero, è
0: troppo
2: tutto
0: una
2: vero
0: metà strada tra i due giorni.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana, Michela dalla Sardegna. Naturalmente ascolto dalle 7 alle 9.
0: Ma brava!
1: Kiss kiss.
0: Grazie,
2: ciao, kiss kiss,
0: grazie mille.
2: Allora, ovviamente abbiamo raccolto un sacco di messaggi, non abbiamo tutto il tempo per ascoltarli tutti, ma noi vi leggiamo,
0: no,
2: e
0: noi li ascoltiamo tutti, poi alcuni li facciamo sentire alla radio.
2: A questo volevo dire. Allora, rimandite, quelli che sono affetti dalla rimandite, sono molti, molti di
0: il
2: più di quelli che
0: poi
2: pensiamo, e prima o poi lo farò.
0: Adriana, ci ho a casa stamattina, ho visto sulla cassa audio un paio di calzini che ho messo tipo per mezz'ora che dovevo fare una prova, poi li ho tolti, li ho messi là, ho detto, vabbè, poi li
2: devi
0: rimetto
2: fare la prova del
0: giù
2: calzino?
0: No, dovevo fare una prova con dei pantaloni e li ho messi lì, li ho tenuti una mezz'ora, quindi adesso sono sempre indeciso se metterli a lavare o rimetterli e stanno su quella che ieri Marina è arrivata con questi calzini e ha detto ma Cesare una settimana sono questi calzini su quella
2: che ovviamente intanto avranno preso tutta la polvere di casa.
0: Esattamente. No, ho detto Marina non ti preoccupare, lasciali là, dopo vado fuori, li agito un po'
2: e quindi
0: me.
2: Prima o poi li agiterà, prima o poi saprà cosa fare di questi
0: se
2: calzini,
0: se farli lavare o meno.
2: Poi ci sono questioni anche un po' più grosse, più serie, più importanti che rimandiamo. Cos'è quella cosa che state rimandando da un sacco di tempo? A cui pensate? E quando pensate a quella cosa lì, dite anche tra voi e voi:
0: il
2: prima
0: o poi lo
2: farò.
0: Esattamente, è proprio questo. Prima o poi lo farò, però non lo fate mai.
2: Mai.
0: Io devo fare un sacco di... devo andare all'ACI uno di questi giorni, devo andare a vedere come sono messo Mosco, scooter, auto,
2: okay,
0: i bolli famosi, a capire se è tutto in regola, perché a volte dimentico.
2: Scusa, non ti arrivano delle notifiche?
0: No, fortuna no, non è arrivata ancora niente.
2: Io ora
0: vuol
2: devo
0: dire
2: pagare
0: che non è
2: il
0: che
2: bollo.
0: Se non fossi in regola lo sono da pochissimo.
2: Io ho il mio segretario personale.
0: Vado subito a mettere a posto, esattamente. Poi devo, che ne so, devo pensare se fare un tatuaggio o meno, anche quello è vero.
2: Anna Chiara, grazie per...
0: Anna Chiara, allora tu questi commenti sonori, questi è...
2: Aspetta.
0: Che fate, non li devi fare.
2: Sai da quanto tempo vuole fare questo tatuaggio? Da quando fece un viaggio segreto?
8: Ho un effetto per te, Pippo, aspetta.
9: Ah. Guarda un'assimità.
0: Pica, lo vorrei fare sul polpaccio destro adesso.
2: Lui ha fatto un viaggio segreto qualche anno fa in Colombia, non so dove è andato, non abbiamo mai saputo niente di questo viaggio né con chi. Quando tornò, se ricordate bene, decise di fare un viaggio.
0: E mai saprete di quel viaggio.
2: Cioè, lui ha fatto un viaggio segreto, Pippo Pelo.
0: Quale motivo io dovrei raccontare a te e agli ascoltatori i cazzi miei, dei miei viaggi segreti?
2: E quella cosa lì mi è rimasta impressa per tutta
0: la vita.
2: Vogliamo
0: parlare del tuo viaggio segreto di 2 anni fa? In quel posto che faceva un caldo ma che non metteva una foto e tutti scrivevano a me. Ma dov'è Adriana?
2: Ma non era segreto, era il digital detox.
0: Non voleva far sapere perché chi le mette nell'occhio e vuol. Questa fu la frase di Adriana, quindi parliamoci chiaro. Andiamo avanti.
2: Va bene, allora rimandite quella cosa, anche una senza fare per forza una lista della spesa. Una cosa che avete in mente da tempo di voler fare, di voler risolvere,
0: mettere
2: di voler
0: a posto
2: comprare.
0: L'armadio, il ripostiglio.
2: Anche
0: mamma
2: quello.
0: Mia, devo mettere a posto il ripostiglio che sta all'ingresso di casa.
2: Vedi? E che state rimandando? 347-490-0042. Vi aspettiamo, messaggi vocali o anche messaggi di testo. Wow, questa è Frede Palma. Ci
0: piace
2: bello molto.
0: Rimandare, perché uno se una cosa non la puoi fare oggi, la puoi fare domani.
2: Ma
0: che
2: non
0: problema
2: è vero,
0: c'è?
2: La devi fare oggi.
0: Rimandare.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: Ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Yes. Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Yes, yes. Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Yes, yes.
6: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Kiss, kiss.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: team della squadra del Pippo Pelo Show, il prima o poi di Adriana, comincerò a vestire bene quello di Pica.
1: Ma non è neanche
0: prima
1: le mie
0: poi
1: pensieri.
0: Toglierò le mutande dalla testa, la mutanda della donna dalla testa, e prima o poi di Anna Chiara, mi farò Giuliano San Giorgi, che diciamo ancora insiste. Da quanti anni, Anna Chiara, Adriana, quest'idea di Anna Chiara?
1: Sono vent'anni più o meno.
0: Il romanzo che è uscito vent'anni fa era Volevo farmi Giuliano San Giorgi. Poi la ristampa era Prima o poi mi farò Giuliano San Giorgi. La terza edizione non mi sono fatta Giuliano San Giorgi. No, era non so cazzo mi fa Giuliano San Giorgi.
1: Però nel frattempo ha cambiato pure gusti, no?
0: Era scritta dagli Squallor. No, le piace ancora.
1: Le piace ancora?
0: Ha voglia.
2: E siamo alla quarta riedizione.
0: Ah, sì,
1: nel frattempo
0: sì, sì.
1: Giuliano ha fatto famiglia,
0: è
1: ha fatto un figlio.
0: È arrivato il momento, si intitola. La è quarta edizione si è arrivato.
1: E c'ha pure la seconda figlia, il figlio, non so.
0: Ma lui fa i figli, e che c'entra? Lei mica se lo vuole sposare.
1: Nel frattempo lui va avanti, procede nella vita.
0: Sono
1: hai
0: prima
1: capito?
0: O poi dei sottoscritti. Allora, io al 347-490-0042, ho visto che ci sono tanti amici, salutiamo Veronica. Buongiorno.
1: Ciao Veronica.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Veronica
3: buongiorno.
0: Da Napoli, benvenuta Veronica. Piacere di conoscere. Che bella voce che hai Veronica.
3: Grazie.
0: Sì.
3: Un piacere grandissimo il mio.
0: Bene.
3: Sempre quello di sentirvi, ovviamente.
0: Allora, attimo che ascoltiamo il tuo vocale.
4: Buongiorno a tutti, Veronica da Napoli. Beh, il primo o poi per eccellenza, secondo me, è quello degli uomini sposati che ti dicono: beh, dai, aspetta, prima o poi la prenderò una decisione. Ciao, buona giornata.
1: Ma allora, tu veramente ci credi, Veronica?
0: Veronica sta aspettando prima o poi che il suo amante decida di andare definitivamente dalla sua parte e lasciare la famiglia, giusto?
3: No, in realtà non ho più aspettato ad un certo punto. Quello era un monito a tutte quelle che pensano che gli uomini sposati prima o poi una decisione
0: la prenderanno, esattamente.
5: Complimenti, Francesca.
0: Secondo te che percentuale di persone c'è che aspetta, diciamo, l'amante, ma non necessariamente l'amante uomo, anche l'amante donna, perché,
3: certo.
0: Esattamente, che prenda questa decisione. Secondo te che percentuale c'è?
3: Il 99%.
0: Il
1: 99% sì, sì, sì. Quindi un popolo di traditori.
0: Ma siamo un popolo di traditori.
3: Popolo di traditori, esattamente.
0: Però, ma senza il tradimento non c'è divertimento. Quindi
1: Pippo, non sponsorizziamo il tradimento.
0: No, non sto sponsorizzando il tradimento. Sto dicendo chi tradisce lo fa perché vuole avere quel brivido che magari non prova più nel menage familiare. Se si mette, facciamo il tuo ex amante, no? Che adesso hai deciso di lasciare, eccetera, eccetera. Se lui si mette con te, finivi ad essere tu la tradita o lui il tradito, perché poi diventava un menage normale la quotidianità e finivate col tradirmi. Quindi alla fine te lo tenevi così e meglio per...
1: Ma adesso questo amante c'è o non c'è più?
3: Allora, adesso questo amante non c'è più. Per fortuna, e ti dirò una cosa, sai che cosa mi ha fatto desistere dall'aspettarlo?
1: Uh-huh.
3: È questa cosa, cioè io penso che chi tradisce sempre, quindi alla fine la tradita sarei stata io tra un po'.
0: Ma certo!
1: Diciamo che chi tradisce in genere...
0: Perché quello è un muro che si abbatte, è un muro mentale che si abbatte, nel momento in cui l'hai battuto vai!
1: No, nel senso, il tradimento è una predisposizione, o ce l'hai o non ce l'hai. Chi non tradisce non è perché per forza una persona seria o inquadrata, e non ha una predisposizione per una serie di cose.
0: Aspetta, ci sono messaggi per te,
4: Veronica. Ma va, per piacere, perché lei tradisce, siamo tutti traditori. Ma va.
0: Allora,
4: che
3: la signora non ha capito che non sono io che ho tradito, è lui che ha tradito la moglie. Io sono una donna libera.
0: Lei è una donna libera e seria, ricordiamo.
3: Certo.
6: Bravo Pippo, è così, bravo.
0: Bravo.
6: Per il brio. Bravissimo.
0: Grazie. Allora, me ne posso andare dopo questo bravissimo?
1: Pippo, sei bravissimo e stupendo. Resta con noi ancora da darci
0: bravissimo.
3: Se posso permettermi di dare un consiglio a tutte le persone che sono in ascolto.
1: Devi darlo un consiglio.
3: Il tradimento ci sta, senza però che ci sia un coinvolgimento emotivo. Ecco, tradite pure tutti quanti, però mantenetevi laschi.
0: Mantenetevi laschi, come
6: bravissimo.
0: I nodi. Bravissimo.
3: Aspettato.
0: Brava, ci vuole più per lei, altro che bravissimo.
3: Grazie.
0: Brava.
1: Alla fine Veronica, scusa, no, sto capendo niente,
3: Dimmi Adriana.
1: No, Veronica, volevo dire, ma alla fine il coinvolgimento era da parte tua, non sua, visto e considerato che non ha lasciato comunque la moglie per te. O sbaglio?
3: Ma
1: giusto?
3: Guarda, sì, diciamo che anche lui alla fine si era un po' coinvolto emotivamente, non è mai sufficiente, sai, per fargli lasciare una situazione molto stabile.
0: Brava.
1: Si tende sempre a barattare un po' di felicità con la sicurezza.
0: Basta, ma non facciamo diventare una palla ogni cosa. Da fa psicologa,
1: ma non sentiamo te e non sentiamo lei.
6: Bravissimo.
1: Che dicevi, Veronica?
0: La Petrosino.
3: No, dicevo, è molto triste barattare un minimo di felicità e di brio, come diceva anche l'ascoltatore, ma veramente triste.
0: Allora, trovati, visto che stai cercando un palamito, trovatelo. Veronica, che sia solo tuo e te lo tieni caro, va bene?
3: Grazie per il palamito, potresti essere anche tu un candidato molto valido.
1: Un grande palamito.
0: Veronica, voglio essere il tuo palamito.
3: Anche io vorrei essere la tua palamita.
1: Ma chi tu fa fa, Veronica, scusami. Cioè, ma prego? tu l'hai capito bene a questo qua?
6: È mosso.
3: No, io penso che Pippo abbia capito molto bene invece come si vive e lo ammiro pure.
0: Brava Veronica. Ma non ho capito, ma che vuoi ammirare questa? Poi vorresti ammirare questa che dalla mattina alla
6: sera... Mamma mia, quanta verità fra Veronica e Pippo. Stanno mettendo tutto sul tavolo. Tutto è così che va la vita, è vero. Bravissimi.
0: Stiamo mettendo tutto sul tavolo. Veronica, stiamo stendendo sul bancone la nostra merce migliore, vero?
3: Certo, vendiamoci, mettiamoci sul mercato così.
1: Tutte
0: grazie
1: due.
0: Veronica,
3: tutti
0: brava.
3: Due, sì, brava. Allora, grazie.
0: Ti diamo un bacio grande,
3: grazie.
0: Veronica.
3: Un bacio a voi e buona giornata.
0: Kiss a te.
3: Grazie,
2: un bacio, ciao. Bravissimo.
5: Triste secondo me quello che dice la signora. E di nuovo chi schissa tutti.
1: Ciao, chi schissa te?
7: Buongiorno ragazzi, ma io voglio la rubrica i consigli di Pippo,
1: Sì, dobbiamo farla nascere questa nuova rubrica.
0: Brava Adriana.
1: Dai, mettiamo i Black Eyed Peas su Radio Kiss Kiss, Where is the Love, dal 2003.

0: Justin Timberlake. I Black Eyed Peas in realtà non l'hanno mai dichiarato, io non lo sapevo. Where is Love è una canzone del 2003. È vero che Justin Timberlake all'epoca non era ancora il grande
1: Justin Timberlake
0: del momento, però non era mai stato dichiarato. È tempo per il meteo adesso.
1: Sono le 7.35, ancora una volta buongiorno a tutti voi, buon martedì, cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per oggi. Pare sia arrivato il gran caldo in tutta Italia, come sempre ci colleghiamo con i nostri amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, ennesima giornata caratterizzata da stabilità e da cieli nel complesso sereni grazie all'alta pressione. Nelle prossime ore il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari, sarà una prima parte di giornata molto

0: vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
0: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Kiss, kiss. È arrivato il marchio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
3: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Kiss Kiss.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Kiss, kiss.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Yes, yes.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Kiss, kiss.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
4: Kiss, kiss.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss Kiss.

0: 43 minuti su Radio Kiss Kiss, stiamo parlando del prima o poi lo farò, tutte le cose che tendiamo a rimandare, tipo mettere un televisore spaccato in cantina, toglierlo di mezzo o soprattutto tirarlo fuori dalla cantina e metterlo nell'indifferenziato, nei rifiuti speciali vanno riposti quelli, poi ancora rimandare, diciamo, non lo so, un tatuaggio, un provino, una visita, una, qualsiasi cosa, andare
1: anche
0: a trovare una
1: telefonata,
0: persona,
1: un messaggio,
0: una telefonata,
1: andare a trovare qualcuno, per
0: sentire
1: esempio
0: qualcuno che non senti da un sacco
1: qualcuno di che non senti da tempo, ci pensi ma poi non riesci mai a collocare quella telefonata in uno spazio giusto. Io per esempio devo andare a trovare mia zia che non vedo da un sacco di
0: zia
1: tempo.
0: Zia Antonietta?
1: No, anche zia Antonietta non vedo da un sacco di tempo, ma lei è sempre con noi, mi
0: sì,
1: scrive
0: sì,
1: sempre,
0: sì,
1: manda sempre messaggi.
0: Zia Antonietta soprattutto nel momento dance è attivissima,
1: super attiva.
0: Balla, pensa che l'altro giorno ha purtroppo perso mezza natica è stata ritrovata tre palazzi dopo perché diciamo sul pezzo di Gigi Dug ha alzato la natica un po' troppo
1: e lei
0: è partita,
1: si allena
0: questa natica dal terrazzo di zia Antonietta ed è arrivata tre palazzine dopo, però la ricordiamo così, senza la natica è perfetta lo stesso.
1: È perfetto, ci ascolta sempre, si diverte, quindi anche quando dobbiamo per esempio andare a trovare qualcuno che non vediamo da tempo, una nonna, una zia, uno zio, anche quello è rimandite. Cioè
0: sì,
1: noi rimandiamo le cose che un po' ci fanno ansia e un po' le cose che ci annoiano secondo gli studi, perché non abbiamo una ricompensa immediata.
0: Ecco,
1: okay?
0: Quali sono i prima o poi lo farò che vi riguardano? Mandateci un WhatsApp audio al 347 490 0042, ne sentiamo qualcuno, prego.
2: Buongiorno ragazzi, Monica dalla provincia di Latina. Prima o poi perderò 60 kg.
0: La dieta,
1: anche
0: prima o poi la farò.
1: La storia della dieta,
3: la
1: dei
3: palestra
1: chili.
3: E la dieta.
1: La palestra e la dieta, vedi?
0: Siamo a maggio, ragazzi.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno,
1: buongiorno
4: Adriana. Il prima o poi di Adriana sarà: imparerò a cucinare mai?
0: No, mai.
1: No, non ci penso a quella cosa.
0: Problema
1: lì. Perché
0: non se lo pone,
1: non
0: stai
1: me lo
0: sereno.
1: Pongo. No.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Quindi grazie.
5: Maria da Salerno. Allora, ogni 2-3 giorni dico: mamma, che c'è in soffitta? Con la soffitta devo buttare tutto.
0: Pure io.
1: La sindrome della soffitta piena si chiama
0: mamma
1: così.
0: Mia, ragazzi.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
5: Ma perché avete preso questo argomento? Io sono la regina delle rimandite. Mi avete fatto venire l'ansia.
1: No, ci auguriamo di no.
5: Un saluto da Patti che vi ascolta tutti i giorni. Kiss Kiss.
0: Fate, noi stamattina ti volevamo fracassare gli zebedei e penso di
6: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno
6: Christopher Deboli. La dieta rimando sempre, la dieta.
0: Va bene, dai, allora cosa rimandate voi? Fateci sapere, vi abbiamo dato una serie di esempi, sì, però lo faccio. Anche andare a pagare qualcosa.
1: Sì.
0: Perché si dice dalle nostre parti a pagare e morire c'è sempre tempo.
1: Mm-hmm.
0: Per pagare e morire c'è sempre tempo. Allora, attenzione perché tra poco Adriana ci delizierà col
1: sì,
0: suo momento ormai attesissimo. Oggi quale segno riguarda?
1: Allora, Scorpione.
0: E quindi
1: tutti
0: facciamo
1: quelli
0: l'appello
1: nati
0: degli Scorpioni. Nati quando sono nati quelli dello Scorpione?
1: Lo Scorpione è nato a novembre.
0: A novembre, okay.
1: Più o meno, diciamo, da fine ottobre fino diciamo al 21 di novembre.
0: Okay.
1: È il segno dello Scorpione e quindi tutti quelli nati sotto il segno dello Scorpione fatevi avanti.
0: Li vogliamo chiamare a raccolta così vediamo quanti sono. Al momento sta vincendo il Sagittario, erano milioni gli ascoltatori del segno Sagittario.
1: Esatto.
0: Vediamo quanti scorpioni all'ascolto ci sono in questo momento. Se sei uno scorpione, mandaci un WhatsApp, il numero è sempre lo stesso, 347 490 0042, e scrivi: sono io, sono scorpione, così vediamo quanto peso dobbiamo dare.

0: io sono Scorpione.
1: Ma vedi come ha detto buongiorno.
2: Ciao, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Sono Vitta da Napoli, sto andando al lavoro e sono uno Scorpione.
3: E sono uno Scorpione. Abbiamo... Bello tosto,
0: buongiorno,
3: il segno dello Scorpione.
0: Io sono Scorpione.
1: Allora, buongiorno.
3: Buongiorno anche a te.
1: Adriana, ci sono 79.842 Scorpioni che stanno ascoltando la radio in questo momento, almeno tra quelli che hanno preso il telefono e hanno mandato un messaggio. Pensa a tutti gli altri che non possono mandare un messaggio e che stanno aspettando a braccia
3: siamo
1: aperte.
3: Siamo pronti, Pippo, siamo pronti come ogni mattina. E
1: cosa
3: adesso...
1: ti senti stamattina?
3: Che mi devo sentire? Che mi devo sentire?
1: Non lo so.
3: Prego.
4: Oroscopetro. Oroscopetro.
3: Oh,
4: le stelle parlano.
3: Meno male.
4: Tu capisci quello che vuoi.
3: Non ha parlato stavolta, ce l'aspettavamo.
1: Stamattina, ma voi.
3: Stattina.
1: Io vi deludo sempre.
3: Sì,
1: non
3: sì,
1: non
3: sì,
1: dovete
3: sì.
1: mai aspettarvi le cose da me.
3: Allora, vabbè. Scorpione. Voi, Scorpione, non rimandate le cose per pigrizia. Le rimandate per strategia machiavellica. Lo Scorpione comunque è affetto da rimandite.
1: E quale sarebbe la strategia machiavellica?
3: Perché c'è sempre una strategia dietro i movimenti dello Scorpione.
1: Ah, perché Machiavelli faceva le strategie.
3: Sì. Uno Scorpione non si muove mai a caso. Lavoro, siete i re del mistero. In ufficio sembra che stiate tramando qualcosa o progettando di rubare la poltrona al capo. Se rimandate la consegna di un lavoro è solo perché state aspettando il momento perfetto per fare colpo su tutti.
1: Addirittura.
3: Ma certo, lo Scorpione è così.
1: Vuole fare sempre colpo su tutti.
3: Ah, voglia.
1: Quindi tu sei dello Scorpione.
3: No, non sono lo Scorpione. Ah. Dovresti essere tu, potresti
1: sei
3: essere
1: tu
3: dello
1: che
3: Scorpione.
1: Sempre vuoi stupirci.
5: Forse l'ascendente.
1: Sì,
5: forse
1: sarà l'ascendente
3: no,
1: di Adriana.
3: Ascendente gemelli io.
1: Sì, sì. Quando arriva alle feste allora. Vuole stupire tutti, arriva per ultima sempre.
3: Allora, ma stamattina che ha?
1: Vai, andiamo avanti.
3: L'oroscopelo stamattina. Soldi sospettosi al massimo. Prima di spendere un euro ci pensate 10 volte. Ed è vero, anche se lo Scorpione mediamente è ricco, convinti che il negoziante voglia fregarvi. Si sentono sempre fregati gli Scorpioni.
1: Quindi se è ricco, Adriana sicuramente sarà fidanzata con uno Scorpione segretamente.
3: No, è pesci. Tenete i risparmi. Oggi non riesco a procedere. Tenete i risparmi nascosti in posti che nemmeno voi ricordate per poi ritrovarvi al verde davanti alla cassa. Ed è tipico dello Scorpione. Nasconde i soldi in posti improbabili. Amore e sesso magnetici, passionali e intensi. Diciamo che una vera attività sudombelicale va fatta con uno del segno dello Scorpione.
1: Bene.
3: O con una, ok? Il problema è che siete molto vendicativi e se il partner vi fa un torto voi rimandate il momento del sesso per mesi solo per il gusto di veder soffrire il vostro partner.
1: Salutiamo con affetto tutti i partner del segno dello Scorpione che evidentemente da mesi sono in penitenza, stanno soffrendo, diciamo, di questo problema.
3: Petro.
1: Grazie, può bastare così, Adriana, hai parlato per
3: può
1: un quarto
3: bastare,
1: d'ora.
3: Può bastare.
1: Grazie.
4: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Bene, finisce un'ora del Pippo Pelo Show con l'oroscopo di Adriana, che crea un dibattito spaventoso qui al nostro numero di WhatsApp. Adriana, stanno scrivendo che anche questa volta ci hai preso, gli amici dello Scorpione. Ragazzi, Adriana quando interpreta le stelle lo fa benissimo. Peccato che non interpreti bene nessun tipo di altro ruolo, però andiamo avanti, Adriana.
3: Benissimo, oggi siamo in vena di tantissimi complimenti, sì, ne ho già ricevuti a Iosa.
2: Ma ce ne saranno anche nella seconda ora.
3: Mettiamo un pezzo, Edwin Collins con A Girl Like You.

0: Collins con Girl Like You. Che bello riascoltare questa canzone del 1994, canzone che ha chiuso la prima ora del nostro programma.
1: Sono le 7:57, tra pochissimo linea nuovamente alla redazione con Antonio Mercurio per tutte le news, vi aspettiamo.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Buona giornata, un saluto a tutti voi. In apertura l'esito delle elezioni amministrative tra conferme e segnali. Oltre 700 comuni alle urne, Venezia, unico capoluogo di regione che rimane al centrodestra, sindaco Simone Venturini. Degli altri 17 capoluoghi di provincia, la coalizione di governo strappa Reggio Calabria con Ciccio Cannizzaro e si conferma Crotone con Vincenzo Voce. PD e alleati conquistano al primo turno Pistoia con Giovanni Capecchi, Avellino con Nello Pizza, tengono Prato con Matteo Biffoni, Andria con Giovanna Bruno e blindano Mantova con Andrea Murari. Poi fenomeni locali che vanno oltre i partiti, come Vincenzo De Luca che torna sindaco di Salerno per la quinta volta dopo due mandati da governatore della Campania, Scalfini a Fermo, Crisafulli a Enna, mentre Messina è confermato Federico Basile di Sud Chiama Nord. Tra i capoluoghi che vanno al ballottaggio del 7-8 giugno, Arezzo, Agrigento e Macerata, l'astensionismo cresce, affluenza conclusiva al 60% rispetto al 64,9% della precedente tornata. Quanto ai leader, anche oggi crollo rinviato, scrive la premier Meloni, con riferimento soprattutto a Venezia. Noi competitivi per le politiche, commenta la segretaria Dem Schlein. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran che frenano su un accordo imminente, mentre torna a complicarsi il quadro a Hormuz. Nella notte il comando centrale americano ha riferito di un'azione difensiva nei dintorni dello stretto contro imbarcazioni dei Pasdaran che secondo Washington stavano tentando di posizionare mine. Colpito anche un sito missilistico nel sud del paese, il Pentagono parla di misure necessarie per proteggere le proprie forze, ma il negoziato con Teheran sul cessate il fuoco resta aperto, nucleare e sanzioni le questioni principali. I 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione saranno decisive le autopsie dei sub che hanno perso la vita in una grotta dell'atollo di Vavu. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, sta raccogliendo elementi utili a far luce su autorizzazioni, profondità raggiunta, dotazioni tecniche e dinamica dell'incidente. I corpi delle vittime rientrati in Italia sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Lo sport, calcio, terremoto Milan dopo la mancata qualificazione alla Champions, licenziati in un colpo solo allenatore, DS, direttore tecnico e amministratore delegato. Via dunque Allegri, Tare, Moncada e Furlani. La proprietà statunitense parla di fallimento inequivocabile e annuncia una profonda riorganizzazione. Jerry Cardinale entrerà nella gestione diretta della società avvalendosi della collaborazione di Zlatan Ibrahimovic e per De Corpo l'ipotesi di Antonio Conte in panchina, il nuovo allenatore potrebbe essere straniero. Tennis, Matteo Berrettini doma l'ungherese Fuxovic, approda al secondo turno del Roland Garros, come anche Flavio Cobolli che si aggiudica in 3-7 il derby con Andrea Pellegrino. Nel tabellone femminile avanza Jasmine Paolini che batte l'Ucraina Jastremska. Oggi alle 11 apre Arnaldi contro l'olandese Griekspoor, poi Darderi con l'austriaco Hofner e stasera l'esordio di Yannick Sinner contro il francese Tabur. Nel pomeriggio invece Elisabetta Cocciaretto opposta alla russa Korneyeva. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss a tutti.
0: Eccoci qua, siamo tornati in diretta come
1: Buongiorno. Sempre,
0: grazie alla nostra redazione, grazie a Antonio Mercurio. Noi stiamo parlando oggi del prima o poi, di tutte le cose che tendiamo a rimandare, poi tanto domani si può fare. Io sono per il ma sì, c'è quella camicia lì appoggiata da una settimana in casa, è bello, fa parte anche dell'arredamento, le case sono belle anche
1: però non ci devi pensare
0: quando un po' in disordine,
1: però
0: no?
1: Non ci devi pensare, perché se ci pensi vuol dire che stai rimandando e quindi quella cosa ti fa venire l'ansia, eh?
0: Allora, c'erano dei messaggi sospetti negli ultimi tempi, di quando Adriana fa l'oroscopo, di troppa gente che le fa i complimenti. Bravissima Adriana, eccezionale Adriana. Ho raccolto, grazie a Dio Adriana dimentica spesso il telefono lì, ho raccolto un messaggio, e con Pica l'abbiamo registrato, di un tuo amico che è arrivato poco fa sul tuo WhatsApp, Adriana.
1: Ah sì?
0: Lo facciamo sentire, prego.
4: Male. Ciao Adriana, sono Alberto, ti ho mandato un messaggio di auguri, fallo sentire in onda, mi raccomando.
1: Messaggio di auguri?
0: Era un messaggio di
1: Bravissimo.
0: Complimenti.
1: Bravissimi.
0: Allora, veramente.
1: State organizzando questa cosa, non so da quanti giorni, allora, perché li vedo.
0: Posso dire che Pica è cretino, ma con la cr maiuscola.
1: Pica, ma quali auguri? Ma veramente,
0: cioè, io gli ho detto, manda un messaggio e dici a Diana, ti ho mandato un messaggio.
1: Oh, comunque, siete bravissimi, Allora, cioè, Pica, puoi mandare siete bravissimi, cioè, a te stesso?
0: Allora, visto che c'è Danilo, glielo chiedo. Voglio un'altra regia. Non lo voglio più, perché questo c'ha la ormai pensa solo a quella.
1: Danilo, scusa.
0: Non riesce a pensare ad...
1: Puoi venire un attimo?
0: Un'ora! Mm. No, lascialo stare, poveri. Allora...
1: Volevo fargli fare un defilé. Sei bello, sei figo, sei bello, volevo farti vedere in TV.
0: Allora, ragazzi, non ho parole. Non ho parole. Cioè, io ho 3 ore lì a parlare e lui ti ho mandato un messaggio di auguri. È veramente cretino. Andiamo avanti, guarda, perché sennò mi incazzo.
4: Ciao Adriano, sono Alberto, ti ho mandato un messaggio di complimenti. Mettilo, sì.
0: Mettilo.
1: Doveva essere questo quello originale. E adesso che valenza ha? Scusate.
0: Non ha più nessuna valenza, ha bruciato la gang.
1: Stanno organizzando, guarda, dalle 5.
0: Nessuno come te finora era stato bravo a bruciare le gang. Pica ti ha messo proprio il cappello.
5: Grazie.
0: Bravo. Bravissimo.
6: Adriana, non so come hai fatto, ma hai azzeccato tutto.
1: Ma lo so,
0: sono sue amiche,
6: raga. Scorpione.
1: No, non sono mie amiche, questo è il popolo dell'oroscopetro che ci crede e interpreta le stelle come devono essere interpretate.
7: Possiamo dire che inaspettatamente ci hai azzeccato,
1: certo,
7: 100%.
1: Certo.
0: Con l'oroscopo, va bene.
1: Ragazzi, sì, è così.
6: Brava.
1: Perché abbiamo esaminato prima il segno dello Scorpione, che tra l'altro è al 5° posto tra i segni più fortunati di questa settimana.
0: Sì.
4: Ciao, Cancro, Diana, sono all'ultimo Alberto, posto. Ti ho mandato un messaggio di auguri. Fallo sentire in onda, mi raccomando.
0: Messaggio di auguri.
1: Alberto, con questa voce poi da rattuso.
8: Madonna, ragazzi, il cambio di stagione non lo farò mai.
1: Brava, è vero, una delle cose che rimandiamo.
9: Sempre il cambio di stagione. Siamo a giugno, 30 gradi e io ho ancora i maglioni di lana.
0: Anch'io devo fare il cambio di stagione. Ho messo già la scala. Anzi, dopo ti mando una foto. In camera da letto ho una scala appoggiata all'armadio da 2 giorni, perché la scala significa devi fare il cambio di stagione. Sta là. La scala sta lì.
1: Ciao, io cosa fare di quella scala?
10: Io rimando spessissimo il lavaggio dei serramenti, dei vetri e delle tende delle mie 9 finestre di casa.
1: Non potete
10: mai biasimarmi.
0: Allora, io ho qualche regalo arretrato con la Petro e quindi mi sono sempre detto prima o poi glielo farò, questo regalo, prima o poi. Ieri sono andato finalmente a comprarti il regalo. Adesso però saranno gli ascoltatori a dover indovinare qual è il regalo che io ho comprato ad Adriana. Quindi attenzione, ascoltate con molta attenzione me e il commesso del negozio nella nostra chiacchierata e capirete qual è il regalo che io desideravo da tempo fare ad Adriana.
1: Ma quando me lo dai?
0: Aspetta,
11: Salve, buongiorno. Buongiorno a lei. Ah sì, sono venuto a prendere il regalo per Adriana che le avevo chiesto. È arrivato, ho visto in vetrina.
12: Sì, certo, è qui, è appena arrivato.
11: Ce l'ha un po' più grande?
12: Questo qui che è enorme.
11: Perfetto, mi fa sentire quante funzioni ha?
12: Sì, gliele faccio sentire, sono 3.
11: Ok.
0: La vedi?
11: Ok, va benissimo, questo è soprattutto per la sera.
12: Beh sì, per la sera è l'ideale.
11: A posto, grazie mille.
12: Arrivederci, grazie.
11: Arrivederci.
1: E invece il Kalashnikov, allora, quando parte? Adesso oppure stasera?
0: Adriana! Per la sera è l'ideale. Me l'ha detto anche Anna Chiara. Allora, per la sera l'ideale è stato un suggerimento di Anna Chiara.
1: Okay,
0: lei mi ha detto: guarda, mo che glielo vai a prendere, dici che per la sera si usa.
1: Ok.
0: E infatti lui ha detto: per la sera l'ideale. Sentiamo
1: la funzione per la sera.
0: Allora, che regalo ho fatto io ad Adriana? 347 490 00 42.
1: Speriamo sia quello a cui sto pensando.
0: Non lo so a cosa stai
1: Speriamo
0: pensando.
1: Speriamo bene.
0: Allora, vediamo gli ascoltatori se mandano i messaggi. Dopo la doccia proveremo a indovinare. Voi mandate un WhatsApp audio, ci dite che regalo ho fatto ad Adriana. Possiamo risentire tutta la scenetta un attimo? Grazie.
1: Siate gentili nei messaggi, siate delicati, va bene?
0: Beh, prego.
11: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
11: Ah sì, sono venuto a prendere il regalo per Adriana che l'avevo chiesto. È arrivato, ho visto in vetrina.
12: Sì, certo, è qui, è appena arrivato.
11: Ce l'ha un po' più grande?
12: Questo qui che è enorme.
11: Perfetto. Mi fa sentire quante funzioni ha?
12: Sì, gliele faccio sentire, sono 3.
11: Ok.
0: Mamma mia.
1: Da 3 funzioni?
11: Ok, va benissimo, bene. Questo è soprattutto per la sera.
12: Eh sì, per la sera è l'ideale.
11: A posto.
12: Per la
11: sera. Grazie mille.
1: Vorrei testarlo subito su Pippo.
0: Voglio ringraziare.
1: Ciao, appena riceverò.
0: Commesso educatissimo. Arrivederci, grazie. Ah sì, per la sera ideale.
1: Bravo.
0: Allora,
1: bravo.
0: 347 490 0042. Regaliamo i gadget al primo che indovina. Che regalo ho comprato ad Adriana? I gadget di Radio Kiss Kiss saranno per voi tra poco. Grazie, andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia.

0: Sei contenta, allora, che ti ho fatto il regalo?
1: Aspetto di vederlo, Pippo. Ah, okay. E di utilizzarlo pure.
0: Ma almeno devi essere felice.
1: Ma certo.
0: Sono andata a comprare il regalo, sono uscito di casa apposta.
1: Apposta.
0: Ieri.
1: Ho trovato pure il commesso gentilissimo.
0: Hai visto?
1: Molto centrato, devo dire, stavolta sì, il commesso.
0: Questo per la sera.
1: Fatta. Dai, godiamoci questo pezzo, che è davvero bello e anche commovente. Marco Masini, dal 1993, su Kiss Kiss, con Tina Morerai.

0: Bella Marco Masini, Tinda Morerai, sono le 8 e 11 minuti, Adriana, c'è la folla di gente.
1: È vero.
0: Che vorrebbe accaparrarsi i nostri gadget che stanno provando ad indovinare di che regalo trattasi. Ho rimandato, procrastinato, ma poi alla fine ce l'ho fatta, ho comprato.
1: Abbiamo il regalo
0: ad Adriana. Sentiamo il momento in cui sono entrato nel negozio e poi voi scatenate l'inferno al 347-490-0042.
2: Salve, buongiorno. Buongiorno a lei. Ah sì, sono venuto a prendere il regalo per Adriana che le avevo chiesto, è arrivato, ho visto in vetrina.
3: Di certo, è qui, è appena arrivato.
2: Ce l'ha un po' più grande?
3: Questo qui che è enorme.
2: Perfetto. Mi fa sentire quante funzioni ha?
3: Sì, gliele faccio sentire, sono 3.
2: Ok.
0: La prima.
2: Ok.
0: La seconda. La terza è imponente come funziona.
2: Ok, va benissimo, questo è soprattutto per la sera.
3: Beh sì, per la sera è l'ideale.
2: A posto, grazie mille.
0: Per la sera, grazie. È l'ideale, il commesso, okay. Zelante ovviamente mi ha suggerito che per la sera è ideale. Adriana, mi raccomando però, usalo soprattutto la sera.
1: Ma certo, è la sera che si fanno certe attività.
0: Certo.
1: È ovvio, mi pare pure normale.
0: Bravo.
4: Dai, buongiorno Filippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Sono Marta da Monza, per me le hai regalato un epilatore.
0: Sì. Non è un epilatore.
1: Poteva essere, perché
0: la sera è ideale l'epilatore.
1: Eh certo, perché la sera vai a letto, hai tutto il tempo per...
0: Nel letto ti epili?
1: No, prima di andare a letto, così che non sei irritato al mattino.
0: Okay.
1: Se lo fai al mattino esci di casa con la pelle irritata.
0: Irritata.
1: Hai capito?
5: Buongiorno Filippo, buongiorno Adriana. Secondo me è il cerca persona. Ha bisogno perché...
0: Non perché? È il circa persona.
1: Il perché non l'abbiamo compreso.
5: Ha bisogno
1: bene.
5: Perché
0: andiamo avanti.
1: Perché non si sa.
4: Sentiamo. Ciao, il regalo per Adriana è un rasoio.
0: Ok, un rasoio
1: elettrico.
0: No.
6: Pippo ad Adriana regala un massaggiatore per la cervicale.
0: No.
7: Un vibratore Valencia da Salerno.
0: Ce l'ha già,
1: Non me l'ha regalato, non è quello. Non è quello.
0: Sull'enorme la signora forse ha pensato a male, Adriana.
7: È un sex toys?
1: No, non è il sex toys, no.
8: Adriana,
1: no.
8: Sei la migliore, sei bravissima, sei la radioconduttrice più brava del mondo. Complimenti. Pippo, c'ho una colazione pagata,
0: certo.
8: Sono più bravo di Pica.
9: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
9: Secondo me si tratta di un cuscino vibrante, rilassante, proprio apposito.
1: Magari.
9: Per la sera.
0: Adriana, da posizionare.
1: Magari.
0: Dove è il cuscino vibrante?
1: A te saprei dove posizionarlo, guarda, a me non mi sovviene. A te saprei dove metterlo.
10: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
10: Non è quello che pensate voi, ma è cerca persona.
0: Cerca persona, no.
1: Scusate,
0: non so cosa
1: cerca persona,
0: noi.
1: Voglio dire, non è un po' andato,
0: noi
1: non è un
0: non
1: oggetto
0: è
1: un po' vintage.
0: No, ma poi non lo stiamo pensando. Noi sappiamo cos'è. Tu non lo sai.
1: È stato
0: so.
1: Comprato.
9: Uno spazzolino elettrico professionale, ovviamente.
0: Lo spazzolino elettrico professionale no, è proprio
1: non è
7: per
1: quello.
7: Lei che sia un vibratore multifunzione.
0: Vibratore multifunzione.
1: Mi auguro per lei l'esordio.
0: Tra l'altro enorme.
1: È fantastico.
0: Sentiamo la terza funzione che potrebbe forse aver mandato un po' in confusione.
1: Molte ascoltatrici vedo.
0: Ascoltatrici, sì. Sì. Qui sicuramente il sospetto che sia.
11: Ciao
0: diciamo.
11: Ragazzi, per me il regalo per Adriana è un massaggiatore per la schiena.
0: No, manco ci hai preso. Purtroppo vicina. Ma non
1: vicina,
0: so.
1: Vicina.
12: Ciao Kiss Kiss, credo
1: Ciao.
12: Che sia un trapanetto per pulire i piedi.
0: Un trapanetto per pulire i piedi? No.
1: Che mi hai fatto pensare a quell'aggeggio molto fastidioso, no?
0: Che
1: no.
0: Lascia la pelle morta ovunque.
1: Lo utilizzano in centri estetici.
12: Ciao a tutti.
1: Sì.
12: Allora, io sono in macchina con mio figlio, ho fatto Ciao. Seria difficoltà. Immaginare il regalo.
0: Ma che difficoltà, scusa.
12: Però credo che forse sia un massaggiatore per la cervicale.
0: No,
1: no,
0: e
1: ma
0: sei,
1: ci
0: vicina,
1: sei vicina
0: e non capisco qual è il problema per tuo figlio.
11: Il regalo di Adriana è un massaggiatore per i piedi, Ale da Bologna.
1: Massaggiatore per i piedi mi sarebbe molto piaciuto, non è per i piedi, quasi.
13: Buongiorno Radio Kiss Kiss, il regalo di Adriana è uno schiaccia zanzare.
0: Uno schiaccia zanzare,
1: magari.
0: No?
12: Buongiorno ragazzi, siete
1: Buongiorno.
12: Sempre stupendi, vi ascolto ogni mattina. Secondo me
14: Pippo ha regalato un robottino da cucina.
0: Ad Adriano un robottino da cucina?
1: Il
0: no,
1: robottino
0: no, no,
1: da
0: cucina, no, no.
1: Come si permette?
0: No, è enorme e ha tre funzioni.
1: A me il robottino da cucina.
0: Ricordiamo che è enorme questo oggetto.
1: Bello.
0: E ha tre funzioni, perché c'è quello piccolo, Adriano, quello medio e quello grande.
1: Ma lo posso testare subito su di te?
0: No, no, è su di te.
1: No, io lo voglio testare su di te.
14: Il regalo è il son. Veronica da Siracusa.
0: Ciao Veronica.
15: Ciao, sono Cristina da Legnano. Secondo me è uno smartwatch.
0: Non è uno smartwatch, mi dispiace
1: molto.
0: Ciao Cristina.
16: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Stefania dalla provincia di Varese. Secondo me il regalo è un idropulsore.
0: Un idropulsore? No, io ce l'ho, l'idropulsore non fa questo rumore. No.
14: Ciao, secondo me è una poltrona massaggiante.
0: Poltrona massaggiante, no. Su una parola ci avete preso già.
1: Dai, l'avete capito.
0: Okay. Una parola è quella che sta...
17: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana da Bologna.
0: Sì, buongiorno.
17: Allora... To be honest, sembrerebbe un dildo, ok?
0: Un
17: per
0: dildo?
17: Le funzionalità, però
0: ce
17: io credo sinceramente
0: no,
17: che Pippo
0: già, ce l'ha già.
17: Spazzolino.
1: No, purtroppo Pippo è una di quelle cose che mancano, quindi avresti potuto tranquillamente regalarmelo.
0: Veramente?
1: Ti imbarazzavi a regalarmelo?
0: Sì, un po'.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Ah,
18: ho anche un massaggiatore per la cellulite, quindi per le natiche.
1: Come ti permette?
18: Sempre Giovanni da Parma.
1: Chi... per me. È offensivo regalare un massaggiatore.
0: Ragazzi,
1: per le natiche.
0: Siete così malpensati? Non è una porca... Io ho regalato una cosa normale, le ho regalato. Non le ho regalato una
1: cosa di cui avevo bisogno.
0: Sentiamo le tre funzioni. La prima, eccola qua. La seconda. La terza. Senti qua, è enorme. Che cos'è?
1: È un massaggiatore, sì, l'abbiamo capito. Per...
17: Ciao Pippo, ciao Adriana, kiss a tutti.
1: Kiss a
17: te. Hai regalato ad Adriana il massaggiatore facciale. Per il viso, insomma, quella attrezzo che si usa per massaggiare.
1: È la skincare coreana.
0: Il massaggiatore che si usa soprattutto la sera, si fa il massaggio rilassante per il viso.
1: Sì. Rilassante, drenante, posso rassodante.
0: Posso dire, mi sono vergognato di avere queste ascoltatrici e questi ascoltatori che scrivono quella roba lì, perché pensate solo a una cosa, ragazzi, ma che roba è? È un massaggiatore, io non ci ho proprio pensato, che non c'era nessun doppio senso.
1: Era solo una cosa c'era da pensare, ed era quella.
0: Il massaggiatore,
1: Per il viso.
0: Tu a che avevi pensato?
1: A quello. Non avevo proprio dubbi.
0: Allora,
1: tipo.
0: Ha ha ha ha.

0: Chissà te che l'ora della pappa è sempre una tragedia, ma ce la farai anche oggi. Chissà te che anche mentre tu stiri e lui cucina, non smettete per un secondo di ridere. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
3: Kiss.
5: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly, un mondo di tenerezza.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
11: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
12: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica. La scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Kiss Kiss.

0: Marrakesh, Madame, mi piace tanto. Anche Marrakesh, per carità, bravissimo anche lui, ma Madame, io la adoro, mi piace tantissimo.
1: Ed è un bene che sia tornata a far musica. Però posso dire una cosa, anche io vorrei capire qualcosa con Marrakesh. Mi piacerebbe approfondire giusto
0: qualcosa. Che tipo?
1: No, mi piacerebbe fare una chiacchiera con Marrakesh.
0: Ah, vorresti un regalo anche da lui?
1: Ah, magari.
0: Magari. Lui te lo regala.
1: Marrakesh è ricchissimo, è il king del rap.
0: Eh? Abbiamo Vincenzo al telefono, buongiorno.
1: Ciao Vincenzo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno
0: Vincenzo. Tu sei veramente, mi metti ansia, perché anche tu come me stai rimandando una cosa che devo fare anch'io e non ho voglia di farla. Ho messo la scala lì, ma la scala sta ferma da 2 giorni.
1: Da 2 giorni, perché devi fare anche tu devi cambiare l'armadio, la sistemazione dell'abbigliamento estivo.
2: Sì. No, vabbè, ma io sono patologico proprio nell'ordine, quindi nella
1: quindi tu sei ordinato?
0: Nel disordine, patologico.
1: Ah, nel disordine, ok.
2: Nel disordine, e poi ovviamente in questo periodo ancora peggio, perché dovrei fare il cambio, tutto l'abbigliamento estivo.
1: Ma lo fai tu o lo fa la moglie? Sincero.
2: No, allora, devo dirti, i primi anni di matrimonio lei si era anche impegnata, era anche impegnata ad aiutarmi.
1: Poi che è successo? Ci ha rinunciato.
2: Ha visto che insomma non era possibile tutto questo, e quindi ci ha rinunciato. Quindi chiudo velocemente la mia ansia dell'armadio, la chiudo sempre velocemente per evitare che lei sbirci e poi.
0: Senti, ma ci sono anche capi ammappucciati?
1: Ma figura.
2: Capita.
0: Allora,
2: tipo,
0: cos'è
2: capita,
0: un capo ammappucciato? Adriana, ti faccio vedere. Ok, tolgo questa camicia.
1: Togli la camicia.
0: E si fa così.
1: Rotoli.
0: Stai guardando la TV o ascoltando la radio?
1: Ma qua ci vuole quello di paura.
0: Allora, Vincenzo, sto togliendo la camicia che indosso sopra una t-shirt.
1: Vai! Questa è la musica giusta.
0: Prendere la gruccetta e appenderla all'armadio sarebbe oltremodo insomma una perdita di tempo.
1: Per cui scandaloso appenderla.
0: Per cui tu la prendi, la ammappucei.
2: Esatto,
0: allora,
2: esatto,
0: se ammappucea così, Peppino, per favore, inquadrate l'ammappucciamento invece di inciuciare quei due là sopra che non ci pensano proprio. Allora, inquadrateli, questo è l'ammappucciamento, e si mette fum
1: e
0: nell'armadio.
1: si lancia
0: fum. Sei d'accordo?
2: Ma arrivo stanco la sera, sono
0: quindi anche lui ha i capi ammappucciati.
1: Quante palle di abbigliamento c'hai arrotolate nell'armadio?
2: Diverse. Però devo dire che una tecnica, ecco, è quella di avere il coraggio di buttare la roba, perché poi noi alcuni capi magari non mi vanno, perché o prendi dei chili o li perdi, perché anche
1: oppure
2: questo,
1: semplicemente non ti emozionano più. Ci sono dei capi che non ci attirano più. Anche questo.
2: Però poi bisogna avere il coraggio di buttare.
1: E quindi quando la rifarai sta sistemazione, Vincenzo? Ti abbiamo convinto o no?
2: Mi verrà la voglia di farlo prima o poi. È per necessità, tra l'altro.
1: Ma certo, mica puoi mettere i maglioni adesso che è estate e fa caldo.
0: Allora, no, io vorrei chiedere più invece, Vincenzo, se gli italiani che non sono della Campania, della nostra regione, hanno capito che cos'è l'ammappucciamento.
1: Allora, l'abbiamo spiegato.
0: 347 400
2: è onomatopeico.
0: Esattamente. 347 490 0042. Avete capito che cos'è l'ammappucciamento? Vitale, che per esempio è pugliese, non l'ha capito. Adesso glielo spiego bene. Vado ad ammappucciargli la camicia che ha addosso.
1: Ma è stirata, devo dire, complimenti.
0: Sì. La stira lui.
1: È stirata bene, infatti, da solo. Vabbè, Vincenzo, grazie. Quindi prima o poi lo farò. Cosa? Lo risistemare l'armadio. Ok.
2: Esatto. Un abbraccio, ragazzi.
0: Un abbraccio a te, Vincenzo. Grazie.
1: Baci.
0: Ciao.
1: Allora, sentiamo ancora il primo o poi lo farò, la rimandite degli italiani.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Anillo da Sarno. Quella cosa che io, diciamo, sto rimandando da tempo, sono padre di 4 figli, sto progettando di fare il quinto.
1: Il quinto? Stai progettando di fare il quinto figlio, abbiamo capito?
0: Sì.
1: Qui sta rimandando il concepimento del figlio. Sentiamo.
4: Buongiorno Radio Fischi.
0: Buongiorno.
4: Io rimando da anni il corso d'inglese.
0: Corso d'inglese?
4: Sto studiando più. Ho un pochino perso la fluidità.
0: Sì, okay.
4: Mi ripeto sempre, va bene, quest'anno farò il corso d'inglese.
0: Corso d'inglese quest'anno.
1: Ok, brava.
0: Anche quella è una cosa che uno rimanda.
1: I corso d'inglese, il corso di musica. Il corso di danza.
5: Buongiorno da Miri d'Attigliano. Io prima o poi sistemerò la cucina che ho di sotto adiacente al garage.
0: Ah, vedi? Ah,
1: ok, vedi?
0: Sistemare.
1: Ognuno di noi c'ha il cassetto dello scandalo degli a casa, orrori. Degli orrori, dove accumuliamo di ogni. Continua la musica più bella su Radio Kiss Kiss. Questo pezzo è fortissimo. Nelly Furtado nel 2007 cantava Say It Right.

Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, life

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Italia. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss. È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Kiss, I Can't Wait. Questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buongiorno. Con Max e Max parlavamo di sport, dell'essere appassionati, tifosi. E c'è anche qualcuno che gliene può fregare di meno, attenzione.
1: Sì, addirittura invece c'è qualcuno che usa lo sport per qualcosa di più elevato.
0: Esatto, un radioascoltatore ci ha segnalato questo evento che ci piace segnalare anche a voi. Anzi, se siete nella zona di Palermo, iscrivetevi alla terza mezza maratona della memoria, che si svolgerà il 31 maggio 2026. L'evento è organizzato dalla Polizia di Stato di Palermo e unisce lo sport alla memoria. Questa mezza maratona di 10 km è competitiva, è una gara a tutti gli effetti, con tanto di pettorale e quant'altro, però parte e arriva in un luogo simbolico, Via D'Amelio, e poi toccherà anche altri posti,
1: le
0: insomma,
1: zone
0: simbolici.
1: Per ricordare non solo i due giudici, ma anche tutte le scorte,
0: esatto,
1: che a volte qualcuno dimentica, ma questo la farei volentieri questa maratona.
0: Attenzione,
1: io non faccio 300 metri e svengo, però.
0: Ecco, però proprio per chi è fuori forma e non c'è il fiato, c'è anche la camminata della memoria, che è meno lunga, 4 km da fare.
1: Beh, 4 km camminata ci sta, è bello, me lo partecipo.
0: Con gli studenti, che ne so, si parte alle 10 dalla palazzina cinese per concludersi simbolicamente sempre in Via D'Amelio. Iscrivetevi, tutte le informazioni sono nella FIDAL, è tutto gratuito, chiaramente, bella storia, ci piace.
1: Poi se siete come noi due, però c'è anche la maratona col bus, col biglietto, e scende dove vuoi.
0: Fra Quintale!

0: Sparia!
1: Spuara, mi piace!
0: Sparia!
1: Sparà!
0: Qua che la canciata!
1: Ma lui è di Brescia!
0: Sparà!
1: Sparà!
0: Signore e signori, sta arrivando una canzone molto bella. Era un periodo tra il 2010 e il 2015 che Rihanna faceva molte featuring.
1: Sì.
0: Ecco, e allora... anche una con Eminem, bravo. Si è sparsa la voce che a lei piacevano le featuring.
1: Sì.
0: Allora... Chris Martin, The Coldplay, dice, ma fammela fa anche a me la featuring.
1: Come si dice? Tira più un pelo di featuring. Si dice così, no?
0: Princess!

0: Una bella featuring.
1: Bella.
0: Una bella featuring, ragazzi.
1: Princess of China, attenzione perché siamo ritornati indietro nel tempo. Voglio vedere che cosa vi ricorda questa canzone di Jam sì. and Jave.
0: Ula, è quale? Perché ne ha fatte tante.
1: Uscì dalla band,
0: sì.
1: Uscì dalla band.
0: Ma non era Jack Frusciante?
1: No, uscì dalla band, Jam sì. and Jave, decisi per un album da solo. E il singolo che lanciò quest'album era proprio questa, Midnight Chelsea.
0: Ula.
1: Che è un quartiere di Londra dove ci sono i dindi.
0: Sì. Che fra l'altro dove sei stato spesso tu, no? Hai comprato anche casa, ricordo.
1: Andavo a riaccompagnare le ragazze la sera. 1997, che vi ricorda questa canzone?
0: Non posso dirlo.

0: Pazzi, Jam Java 1997.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Buongiorno!
4: Vi direi, non solo buongiorno,
3: buongiorno,
4: good morning Kiss Kiss, fino alle ore 12, anche sul canale 158 con Max e Max. A breve daremo anche il risultato di Sport Match.
3: È stata una puntata molto bella, veramente
4: sì,
3: eccezionale.
4: Un po' strana perché, come so io, quando bella. tocco qualcosa io faccio il contrario di Remida, io sono Remmer. Cioè quando tocco il... Vabbè, andiamo avanti.
3: E invece tra poco una notizia di sport davvero eccezionale che arriva dagli Stati Uniti.
4: Sei sicuro?
3: Ah, mamma.

0: Max, good morning, kiss kiss.
1: Quello di cui sta per parlare, che assume le responsabilità. E non è una bufala, che io mandavo subito un messaggio. È vera?
0: È vera, allora.
1: In America, bene, bene, bene.
0: A proposito di sport, c'è un torneo che ha preso il via negli Stati Uniti, a Las Vegas, qualche giorno fa. Tra i più controversi che lo sport moderno abbia mai concepito.
1: Ma perché è controverso? Scusami, cosa c'ha di strano?
0: Si chiamano gli Enhanced Games.
1: Ah!
0: Enhanced Games. E sono una sorta di olimpiadi dove steroidi e anabolizzanti sono ammessi. Anzi, sono incoraggiati.
1: Sono consigliati. Sono consigliati. Ci rendiamo conto?
0: Ci rendiamo conto. Allora, sono 40 atleti d'élite autorizzati a usare sostanze dopanti con l'obiettivo di demolire record mondiali nell'atletica, nuoto e sollevamento pesi.
1: Attenzione, diciamolo che c'è anche del cash un milione.
0: Le aziende che producono questi anabolizzanti, steroidi e quant'altro hanno messo un montepremi di 25 milioni di dollari. Se qualcuno.
1: Ogni record che batte è un milione di dollari. E intanto, caro Max.
0: Testosterone, ormone della crescita, sostanze proibite, tutto il resto. Però ci tengono gli organizzatori a precisare che tutto quello che viene assunto è legale e approvato dalla Food and Drug Administration.
1: Sì, non è niente laboratorio. Sono le sostanze che la VADA è vieta per tutti gli atleti. Invece per loro le possono usare.
0: Esatto. No.
1: E infatti ieri c'è stato un tale che ha vinto un milione perché ha battuto il record di 50 stile libero. Ha vinto un milione, si chiama Christian Glogomiev. Ha alzato il premio, ha alzato le due braccia, un tentacolo anche ci aveva. Ma...

0: Oddio.
1: Mamma mia, Ray, Uberit, My Husband, 11:13 del mattino, questa storia degli Enhanced Games, che sono questi giochi particolari dove sono autorizzati steroidi, anabolizzanti, ma anche testosterone, ormoni
0: della
1: crescita.
0: Non robe vietate, come hai detto tu, illegali, no? Tipo la droga. No, no, roba che si vede in farmacia, ma che la WADA vieta, perché è doping. Lì invece dicono,
1: la WADA sarebbe l'ente sportivo che sta attento al
0: monitorare questi cose. Infatti dice WADA come WADA, l'importante è non doparsi.
1: Però c'è Shania Collins, 29 anni, che è un'atleta fantastica, ma in tutti i sensi, che ha incominciato a partecipare. Innanzitutto c'è da dire che sono sponsorizzati e sostenuti da Donald Trump Jr., il figlio del presidente degli Stati Uniti.
0: Ah, strano!
1: La dico e la butto lì questa roba.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Però questa Shania Collins, che è un corridore che prima correva normalmente.
0: È velocista e non ha mai fatto risultati.
1: Poi ha cominciato a prendere a partecipare a questi giochi, a prendere delle sostanze. Ha detto: noi, rispetto a tanti altri atleti, abbiamo l'accortezza di dire che le prendiamo queste robe. Invece, tantissimi atleti le prendono, ma non le dicono e ottengono risultati pazzeschi.
0: Però loro si definiscono onesti fin dall'inizio. Noi ci doppiamo all'inizio e poi vediamo come va a finire.
1: Non lo so.
0: Ti dopi, sai come va a finire? Vabbè, mettiamoci una pietra su sto discorso.
1: Andiamo tutti nella stessa direzione.

0: Paola Yeltsin, stessa direzione, un bel video che fa vedere proprio lei in questa coast to coast americana.
1: Che figa, bella, con una decappottabile prendi e vai.
0: Oh, a proposito di decappottabile di Out, ogni viaggio ha bisogno di una buona musica e della giusta compagnia.
1: E il Kiss Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo.
0: Il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni.
1: Con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi, HD e infotainment evoluto.
0: Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive alla prima tappa di Torino.
1: DR Automobiles Group.

0: Chi sa te che oggi non ne vuoi sapere di svegliarti. Chissà te che oggi in bus hai trovato il posto perfetto per ammirare la tua splendida città. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
0: Kiss Kiss. Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Gag, Juicy Runway, questa Radio Kiss Kiss 11:29 del mattino. Allora, ci sei mai stato a Ningbo?
1: Dove?
0: A Ningbo.
1: E ci devo andare oggi pomeriggio, perché è chiuso?
0: No, ah. È quella città vicino Shanghai, ma insomma ah, in Cina.
1: A Shanghai non ci andai.
0: Allora, a proposito di gare e competizioni, a Ningbo, oltre 2000 persone hanno partecipato, ascoltate bene, perché loro pensano di essere i primi su certe cose, ma no, che ne so.
1: Guarda, non vorrei essere banale e ripetitivo, ma ci hanno copiato qua.
0: La prima edizione di una gara decisamente particolare. Che una gara? Sneaky Porridge Eating Cost. Contest. Allora, vi spiego. Letteralmente è una sfida a chi riesce a mangiare furtivamente una ciotolina di porridge senza essere scoperto durante una lezione a scuola.
1: E quella è la gara.
0: L'evento si è svolto all'interno di un centro commerciale trasformato in una finta aula scolastica completa di banchi, lavagne, insegnanti, e ogni partecipante doveva fare questa cosa: mangiare la ciotolina senza
1: farsi beccare.
0: Se venivi beccato per 3 volte di seguito ti eliminavano.
1: Cari amici cinesi, vorrei ricordare che noi a scuola abbiamo fatto dei matrimoni senza farci beccare, abbiamo dato anche le bomboniere alla fine della ricreazione. Tu mangiavi di nascosto?
0: Porca miseria. Le colazioni generalmente non duravano più di un quarto d'ora.
1: A me beccava sempre il professore, perché quando friggevo si sentiva la cipolla.
0: E quando finivi con le tue si passava a quelle degli altri.

0: DJ Snake, a proposito di Snake, Stray Kids in the Dark. E io stavo ripensando alle colazioni che ci portavamo a scuola. Che
1: ho fatto le peggio. Tu come hai rimesso?
0: La mia preferita.
1: Anche colazione, noi al sud diciamo colazione, intendiamo la merenda.
0: La merenda, bravo.
1: Mangiare.
0: Hai fatto bene a specificare. Me
1: oui, perché dico faccio colazione, dici, ma quell'ora qui fai colazione. È un modo di dire.
0: La merenda che si portava a scuola, la mia preferita.
1: Il gesto è giusto, perché mi era così.
0: Era pane, tonno e melanzane sott'olio.
1: Ah, quindi solo roba leggera tu? Roba pesante mai capitata invece? Tipo bulloni in acciaio.
0: La tua?
1: Ma io allora, io di tutto, soprattutto mi piace a spiluccare gli altri. Ma io ho battuto il record, una volta ho portato una nota marca di carne in barattolo, ma l'ho condita, mi sono portato la cipolla, l'olio, il sale, il piattino, ho condito durante la lezione, che poi la ricreazione dovevo mangiare.
0: Ecco, questa è la presentazione.
1: È la presentazione, lo chef. Alla
0: questo
1: fine
0: sono io.
1: Questo era Cannavacciuolo che mi ha fatto permessi alla fine.
0: Qual era la vostra colazione? Anzi, come si chiama? Merenda.
1: La merenda, qualcosa strafogavate a scuola.
2: Nella schisetta, che cosa ci mettevate a scuola?
1: Di tutto.

0: Smith, attenzione perché ritorna Lorenzo Giovanotti.
1: Hai capito? Ah, non viene in bici?
0: No, non vengo in bici, ragazzi.
1: Sono un amante della bici.
0: Perché c'è un po' di vento.
1: E allora ascoltiamo appunto Giovanotti con Alfa, e il titolo è proprio quello: Buon vento.

0: Alfa, Dova, ragazzi, a me piace tanto il Susamiello.
1: Il Susamiello. Lui è tipico, Giovanotti è cresciuto a pane e Susamiello. Oh, tanto, ragazzi, sentiamo di tutto.
0: Mamma
1: eh?
0: Mia, allora, però, cioè, guarda, su tutti i messaggi che stanno arrivando, pane e pomodoro, che ne so.
1: Pane frittata.
0: Pane frittata.
1: È vero, pane frittata si usava molto, perché teneva, no? Teneva molto.
0: C'è un messaggio di Teresa che ci fa capire come siano cambiati i tempi. Un po' ce ne accorgiamo anche noi genitori quando mettiamo le merende, quelle, insomma, sotto vuoto, nelle
1: quella di cartelle. Comodo, perché preparare la merenda a volte non lavora anche
0: che
1: quello.
0: Che tristezza, però sentite questo messaggio. Allora, mia madre mi dava tutte le mattine 1.000 lire per comprare il panino, ma preferivo metterle da parte. Per cui non ho mai mangiato a scuola. Poi, quando arrivavo a casa, avrei divorato anche la credenza, ma dovevo contenermi per non farmi sgamare, capito? Perché se no mia mamma capiva che io non spendevo i soldi. No, vabbè, altri tempi.
1: Altri tempi. Però io ti ripeto, no, Fortunello avevo il negozio, io solo le 1.000 lire le prelevavo senza farmi vedere.
0: Vabbè.
1: Ma portavo da mangiare quello che volevo, tanto mi servivo da solo.
0: È cambiato tutto. Tu,
1: pane e melanzane,
0: te lo dico dopo.
2: Ehi, grandi! Avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
16: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
17: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
16: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
18: Kiss Kiss.

0: Magnetic, sei pronto?
1: A fare una pausa?
0: Perché come lo dici tu non lo dice nessuno.
1: Allora impara, stiamo per annunciare il vincitore di Sport Match.
0: La puntata di ieri, bellissima, devo dire, una delle migliori, è stata vinta dall'episodio scelto da Mimmi.
1: No, di nuovo! E quale episodio ha vinto?
0: Kimi Antonelli, che ha vinto il quarto Gran Premio di seguito in Formula 1.
1: Mi piace vincere facile. Complimenti a te, ma complimenti a voi, perché siete voi che decidete, siete voi i protagonisti di Sport Match.
0: Bene.
1: Visto il tema di oggi, diventa Sport Mange. Ti piace?
0: Sport Mange, molto bello.
1: Ragazzi, basta mandare foto di cose da mangiare.
0: Mi dispiace che stia vincendo troppo ultimamente.
1: No, ma non ti preoccupare.
0: C'ho troppo forte.
2: Cercavi me, non è vero. Passavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Intanto, ridendo e mangiando, siamo arrivati alla fine.
3: Alla fine, sì.
2: Ragazzi, siamo lì.
4: Grande puntata quella di oggi. Sì. Chiudiamo con i Red Hot Chili Peppers. Give it away, give it away, give it away.
2: Give away, che non ci vuoi mettere un po' di peperoncino sullo spaghetto. Beh, per chiudere alla grande. Grazie, dottor Pica. Grazie anche alla Control Room, la nostra Lucilla. Marta Gonzalez, peperoncina, Marta, è arrivata.
3: Marta Gonzalez, sì. non la
2: Gonzalez
3: fa vedere.
2: Gonzalez o senza sale?
4: Gonzalez.
2: Se
4: puerta sempre la colazione.
2: La colazione è così, eh? Ma adesso vi salutiamo, a domani e...

0: Mars, Giveaway 1991, il nostro History Kiss. E noi tra poco ce ne andiamo in redazione, dove è già pronta per noi Cristina Manco.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
2: Un saluto e bentrovati. Siria acutizza la crisi medio orientale: da una parte i pesanti bombardamenti israeliani nel sud del Libano, 12 morti, dall'altra la tregua tra Stato e Teheran che vacilla dopo l'attacco delle forze di Washington contro obiettivi militari iraniani. Un'azione di autodifesa, secondo gli americani, che parlano di accordo ancora possibile, ma la guida suprema di Teheran ha lanciato una nuova minaccia contro Israele. Il regime sionista si avvicina alla fine, l'Iran è riuscito a metterlo in difficoltà, tuona l'ayatollah Mojaba Khamenei, che continua a non apparire in pubblico da diverse settimane, mentre il suo esercito minaccia una risposta durissima oltre i confini della regione in caso di nuovi attacchi. E la crisi in Medio Oriente non aiuta le borse europee, ancora in calo nelle contrattazioni mattutine. Milano segna meno 0,4%, con il titolo Ferrari che è arrivato a perdere il 7%. Sul fronte petrolio, il Brent è a $96 al barile. Cambiamo argomento. Al via stamattina l'Assemblea Generale di Confindustria, al centro congressi la Nuvola di Roma, presente anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. In apertura il leader degli industriali Emanuele Orsini chiede a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio. Sono sfide, dice, che richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di imprese, i sindacati, l'intera società, scelte, aggiunge, che sono le fondamenta per tornare ad una crescita del 2% l'anno, che non è solo necessaria ma possibile. Elezioni amministrative dei 18 capoluoghi al voto, 12 hanno eletto il sindaco al primo turno. A Venezia si è confermato il centrodestra, che ha strappato Reggio Calabria al centro-sinistra, Campo Progressista che strappa invece al centrodestra Pistoia e Avellino e conserva Mantova e Prato. A Salerno torna sindaco Vincenzo De Luca. E ballottaggi il 7 e l'8 giugno saranno ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. La cronaca: un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli, al culmine di una lite familiare. A colpire il minore è stato il padre, che poi avrebbe tentato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto con la stessa arma. Entrambi sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Lievemente ferita alla mano anche la madre del 12enne, che sarebbe intervenuta per salvare il figlio. Lo sport: tennis. Matteo Arnaldi debutta al Roland Garros al primo turno contro l'olandese Griekspoor. Nel pomeriggio in campo Darderi contro l'austriaco Hoffmann. In serata invece tocca a Yannick Sinner, il numero uno al mondo, sarà protagonista non prima delle 20:15 contro il francese Tombeau. Con un successo oggi l'azzurro centrerebbe la 30ª vittoria consecutiva. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Marta Martinez da Cristina Manco. Kiss kiss a

Buon pomeriggio a tutti da Marta, buon pomeriggio anche alla mia memoria esterna, nel caso anche espandibile, Giovanni Imperatore in regia. Io sono Marta, saremo insieme fino alle 14, sbaciucchio anche Max e Max, che anche oggi mi hanno affibbiato qualsiasi tipologia di cognome, ma io li amo e li adoro, loro possono qualsiasi cosa. La musica più bella è Black Eyed Peas, J Balvin con Ritmo, in Mojo con Leire, ma subito partiamo con Annalisa che ci fa ballare con la sua canzone estiva.

0: Baby.
1: Allora, Black Eyed Peas e J Balvin con Ritmo su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Voglio mandare un abbraccio enorme a tutti quelli che mi inviano un messaggio, un saluto, un cuoricino non appena inizia il mio programma. Grazie mille, grazie, grazie di cuore. Parliamo di file oggi. Io ho parlato più volte del fatto che io non tollero far file, cioè sono un po' ansiosa, quindi tendo a cercare di evitarle. Non farei mai una fila per andare a mangiare una pizza, oppure non farei mai una fila enorme per andare in un posto particolarmente ambito, perché proprio non ce la faccio, non resisto. Raramente ho fatto delle file interminabili nella mia vita, ma abbiamo sentito parlare abbondantemente della fila interminabile appunto di settimana scorsa per un orologio. Ci sono stati anche dei momenti di tensione, persone che sono rimaste lì in attesa anche per più di 24 ore, Milano come Roma, come anche in altre città italiane, per acquistare un orologio. E capita spesso quando un marchio magari lancia un articolo in edizione limitata. Ma tra poco vorrei cercare di capire quanto siete pazienti voi e qual è magari la fila più lunga e interminabile che avete fatto voi.

Santa su Radio Kiss Kiss. Allora, come dicevo, io non sono una molto paziente, quindi non riesco a fare delle file interminabili, però qualche fila l'ho fatta nella mia vita. Ad esempio, ho fatto una fila interminabile circa 3 ore sotto il sole, e chi se lo dimentica, per salire sulla Tour Eiffel. Tornando indietro, non lo rifarei, no, non credo. Non ce la faccio, mi viene veramente l'angoscia. Però ci sono tante persone sicuramente più pazienti, o sarà capitato anche a voi di fare una fila molto molto lunga, durata magari anche diverse ore, per fare un qualcosa, per incontrare un artista, per prendere posto ad un concerto, o appunto per salire, per andare all'interno di un museo. Insomma, la fila più lunga che avete fatto, quanto è durata e per fare cosa? Quanto siete pazienti? Voglio proprio saperlo, e se vi va raccontatecelo, meglio ancora se tramite una nota audio al 347 490 00.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss, kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss, kiss.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
7: Sì!
8: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
9: Kiss, kiss.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Kiss, kiss.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Gaia con Bossa Nostra. Allora, quanto siete pazienti, quanto siete disposti ad aspettare, quanto avete aspettato, ma per far cosa? E ne valsa la pena? Vi siete pentiti?
1: No. Ciao ragazzi, io l'unica fila che faccio volentieri è solo per andare a vedere il comandante.
0: Vabbè, dai, lì anche i concerti, però io non ce la faccio, preferisco andare in fondo a tutto, ma non fare la fila. No.
2: 1980, concerto dei Dire Straits a Bologna, antistadio. Io e un mio caro amico di Ferrara, alle 8 del mattino eravamo davanti ai cancelli e hanno aperto alle 8 e mezza, 9 di sera.
0: Caspitina, caspiter bonciolo che attesa.
3: Allora, praticamente una volta mi trovavo da solo a Tokyo,
0: sì,
3: vedendo una fila enorme, ho detto quasi quasi la faccio.
0: Ma perché?
3: Praticamente ho fatto una fila di circa un'ora e mezza da solo, non sapendo per cosa stessi facendo.
0: Ma
3: la
0: come?
3: Fila. Alla fine ho scoperto che era un sorteggio per un paio di scarpe limited edition, so neanche di che marca.
0: Benissimo.
3: Ho preso questo biglietto e non ho mai saputo se poi alla fine ho vinto o no.
0: Ma come? Cioè, non hai neanche aspettato per la curiosità di sapere se alla fine avevi vinto, no? La

Edith, comunque mi sono ricordata a proposito di file che una volta ho fatto una fila di 9 ore sotto un sole cocente per fare i provini di amici, quando sognavo di fare la cantante, poi per fortuna ho cambiato strada. Allora, nuove tendenze. Avete mai sentito parlare delle feste di mezzo compleanno? No, perché pare che sempre più persone decidano proprio di festeggiarlo. Il concetto è semplice. Il mezzo compleanno cade esattamente 6 mesi dopo la propria data di nascita, ma ciò che sta cambiando è proprio il significato culturale di questa ricorrenza. Sempre più persone condividono sui social foto di cene, brindisi, meme dedicati tipo ai propri 30 anni e mezzo, 40 anni e mezzo, 27 anni e mezzo. Perché non festeggiarli? Vero che ogni motivo è buono per fare un po' di caciara.

Celeste con Stop This Flame, adesso novità. 3 mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Ariston, quasi da sconosciuto, per poi uscirne come uno dei vincitori morali del Festival di Sanremo. Con un singolo nuovo e l'album Amatore sarà uno dei protagonisti di questa estate. Samurai J con Flamenco Paranoia.

proposito di superstar, è tutto pronto. Piazza Castello, Torino, Radio Kiss Kiss arriva nel capoluogo piemontese per due giorni di musica e intrattenimento. Mancano tre giorni, sempre meno, al primo grande evento firmato Kiss Kiss Way 2026. Giochi, conduttori, artisti, attività speciali. Nel giorno 1 il villaggio prende vita. Quello Kiss Kiss, aria aperta al pubblico con DJ set, aperitivi, attività con gli speaker, giochi, iniziative dei brand partner. Al centro del villaggio ci sarà Casa Kiss Kiss, lo spazio da cui gli speaker della radio trasmetteranno in diretta. Il giorno 2 il grande show con Arisa, Clara, Delia, Dito nella Piaga, Ermal Meta, Fra Quintale, Francesco Gabbani, un sabato sera da non perdere, Gaia, J-Ax, Levante, Paola Iezzi, Rosa Chemical, Serena Brancale, udite udite, si aggiunge anche The Queen, Annalisa al Kiss Kiss Way, Piazza Castello, Torino, questo weekend.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

Dell'amore, un miracolo che guarisca le ferite, anche le guerre, anche tutti i litigi, i piccoli litigi che diventano grandi. A questo ci pensarono come tentativo nel 1986, esattamente 40 anni fa, Annie Lennox con la sua stupenda voce e Dave Stewart, arrangiatore e produttore, Eurythmics, che unirono le melodie elettroniche insieme al rock della voce di Annie Lennox. Bellissima, imperdibile, The Miracle of Love.

vorrebbe ogni giorno il miracolo dell'amore, mai scontato e sempre un dono. Evolvete in amore. Amore amicale, amore passionale, amore per i cari, amore per le persone sconosciute. Questo è il senso dell'amore, del miracolo che andrebbe rinnovato ogni giorno secondo il pensiero giusto, a mio avviso. Firmato Eurythmics 1986, intanto partito Roland Garros, di tennis si parla con Sinner e si parla di vittoria, avanti 2-7-0 contro il giovane francese Tabur, 1-1 al terzo, si gioca al meglio dei 5 set. Io, tu e Kiss Kiss riparte con la nuova ora, 22 c'è Anada.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Sai che non vedo l'ora che parta un anno una canzone all'interno di O2 e Kiss Kiss, un po' perché vi raccontate, un po' perché ascoltiamo le vostre storie molto belle. Ieri ad esempio abbiamo avuto una cantante soprano direttamente in un anno una canzone con il suo anno di nascita, credo 1995 se non vado errato, incredibile, ricordo ancora tutto. Dai, sono tornato, sono Stefano Piccirillo, amici, e soprattutto ci siete voi con un anno una canzone. Quando volete potete mandarci, ad esempio, tra qualche secondo un WhatsApp al 347 490 0042 con la vostra data di nascita. In particolare prendiamo in esame l'anno, partiamo da lì per mettere la canzone nel vostro anno di nascita e sentire quella che è la vostra storia. In particolare Eli ieri ha detto delle cose bellissime che riguardano una sua persona cara, non so, credo un amico molto molto molto forte per lei e molto bello da esortare, eliminando ogni forma di paura. Abbiamo parlato di quella maledetta paura che ci prende quando in un momento particolare della vita non siamo sicuri di noi stessi, anche quando abbiamo tutte le caratteristiche, non dico per vincere, ma almeno per andarcela a giocare in qualsiasi contesto, nel lavoro, nella vita personale, facendo una vacanza, incontrando nuove persone. E qui scatta un anno una canzone a partire da questo istante. Tuo anno di nascita, 347 490 0042. E lui ha storie da raccontare. Ci vorrebbero, una decina, un ciclo di trasmissioni? Zucchero, Sugar, Fornaciari e il grande Baboom.

0: Vi porto in una terra bellissima che è la Sicilia, collegata con noi, con Catania. Davide, per un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Ciao Davide, benvenuto, buonasera.
1: Ciao ragazzi, ci sto a tutti.
0: Come stai?
1: Molto, molto bene e contento di essere in linea con voi.
0: Grazie davvero a te. Di che anno sei, Davide?
1: Io sono del lontano 1994.
0: Lontano!
1: Ormai siamo un altro secolo.
0: Masci mia! Cioè, magari vuoi barattare con me e facciamo cambio? Ti va?
1: Guarda, raddoppia e passa quello dopo di me. 1994.
0: 1994, 32 anni ancora da compiere o già compiuti?
1: No, ancora da compiere, quindi mi godo i miei 30.
0: Ma guarda, parli come un sessantenne, con tutto il rispetto, ma sei invece un ragazzo molto simpatico, ti faccio subito i miei complimenti.
1: Grazie.
0: Cosa vuoi condividere con noi, Davide?
1: Allora, io con voi vorrei condividere un momento che ho vissuto un paio di settimane fa con mia figlia, perché sono sempre stata una persona molto dinamica e mi sono sempre concentrato sul lavoro e su tante dinamiche, diciamo, accantonandomi un pochettino. E in un momento di, diciamo, tenerezza con mia figlia, mi ha gratificato tanto il fatto che io magari non mi sentivo mai abbastanza per lei. E parliamo di una cosa che a lei stava poco bene. A un certo punto mi guarda e mi fa: papà, tu sei un sole, io voglio essere come te.
0: Mamma mia, ma che bello! Io penso che tu sia in questo momento della vita l'uomo più felice del mondo.
1: Sì.
0: Perché,
1: sì,
0: davvero. E poi hai detto una cosa di un'intelligenza a quale valore assoluto, secondo il mio modesto parere, perché prima hai detto: ok, non mi sentivo abbastanza, e questo lo dicono tutti i campioni nella vita, cioè quelli che comunque, nonostante ottimi risultati, non si sentono mai al top come potrebbero sentirsi, come sensazione, come vibe, e quindi ti porta sempre a migliorare. Non puoi che migliorare, è un momento molto felice. Allora mi fai ragionare un secondo, Davide, tu hai parlato di questo momento felice, siamo praticamente in estate, quanti gradi ci sono a Catania?
1: Ma ce ne sono pochi, un 31, ma ora in questo momento ancora siamo easy, siamo sui 21-22.
0: Okay.
1: E sono le 10 di sera, quindi
0: vabbè,
1: ancora ce la godiamo questo fresco.
0: Fantastico. 31 gradi di giorno, estate sostanzialmente. Felicità, 1994, l'anno della tua nascita. Io ti metto The Summer is Magic dei Play Haiti, disco che è arrivato quando tu sei nato, di una felicità incredibile, che ti dedico con tutto il cuore, va bene?
1: Grazie.
0: Così la
1: grazie,
0: balli con la bimba, ok?
1: Sì, assolutamente.
0: Kiss a te, a palla. Ciao Davide.
1: Ciao voi ragazzi. Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Fischissa a te, che con la natura hai un rapporto speciale e fai qualsiasi cosa per difenderla. Fischissa a te, che alla luce artificiale della città preferisci il meraviglioso spettacolo delle stelle. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Kiss.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Kiss. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
5: Kiss.
6: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
7: Tenderli.
6: Un mondo di tenerezza.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

Bene, dalla redazione di Runway, che è il giornale all'interno del quale, nella redazione, devo che si svolge tutto il meglio del Diavolo Veste Prada, nella prima e nella seconda edizione Lady Gaga, Doechii commentano tutto questo 4 anni senza il grande Andrew Fletcher, il tastierista e il musicista dei Depeche Mode.

qui lo ascoltavate proprio con Personal Jesus nella parte strumentale, lui che introduceva la voce di Dave Gunn, nato l'8 luglio 1961 e scomparso prematuramente il 26 maggio 2022, al quale i Depeche, i rimanenti della formazione, dedicarono Ghost Again, davvero un precursore della musica elettronica. I Depeche Mode, gruppo ancora sul pezzo dopo tantissimi anni, giusto il ricordo per Andrew Fletcher. Questa è Radio Kiss Kiss. Parlavamo di temperature? Negramaro? Estate?

Immagina Taylor Swift alle prese con il gran caldo nella sua villa tenuta in California che dice: Ambrogio, ho voglia di qualcosa di buono. Classico degli anni Ottanta che neanche la stessa Taylor Swift giustamente può conoscere. Manca sempre meno il suo matrimonio insieme a Travis Kelce, e poi va a vedere le partite di basket perché nella finale dell'East Conference NBA New York torna nella finalissima del campionato più bello e spettacolare della pallacanestro mondiale da lontano 1999. Ti ascoltiamo io, Luigi e Laura mentre andiamo in aeroporto a recuperare mia figlia Giulia che rientra da una settimana di vacanze a Londra. Un abbraccione davvero a tutta la family e a tutti i genitori che loro malgrado durante in queste sere di maggio e praticamente d'estate anticipata sono preoccupati per andare a prendere il figlioletto di qua e il figlioletto di là e magari non si godono da tempo una cena al lume di candela. Quindi Luigi, Laura, provvedete al più presto, grande abbraccio, grazie. Al 347 490 0042 facciamo comitiva in macchina dal lunedì al venerdì 21-24. Ascoltate io, tu e Kiss Kiss. Oh, nice to meet you se ci trovi per la prima volta, mi sembra il titolo giusto per la prossima, che è firmata dagli Imagine Dragons.

X-Factor e stiamo parlando di Irama, ormai la notizia è ufficiale e dirà agli giovani artisti che si propongono magari arrogante citando una delle sue canzoni di qualche estate fa. Questa invece è la nuova, si chiama

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Kiss Kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Kiss Kiss.
11: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
12: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Spiaggia, è vero, costumi brasiliani, chi più ne ha più ne metta, so cosa ti sta passando per la testa in questo momento e hai perfettamente ragione. Bob Sinclair con Kaizai, la sua versione nuova di I Can Wait, classico 1986 firmato dai New Shoes, nella musica più bella, questa è Radio Kiss Kiss, che stai ascoltando in macchina oppure impegnato approfittando del freschino, non frescone, della sera dopo queste giornate calde che ancora ci saranno domani, ad esempio bollino rosso, lo dico agli amici di Bologna, Roma e Firenze. Uscite solo se necessario, davvero, avete una piscina vicino, potete prendere un giorno di pausa al lavoro. 347 490 0042, i presenti di O2 e Kiss Kiss chiamati all'azione in macchina. Fate anche buon viaggio con Uba Stank.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. Il cielo